12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Del Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

cantiere costruito in funzione della fabbrica. Chiusa la fabbrica, rimane un vecchio dormitorio.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue attitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Del Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

0: Ascolti Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condivisa.
3: Multitox è bellissimo.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! Missione, estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

Pur offrendo un quadro sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa, la top 10 a 45 giri di oggi, domenica 19 agosto, ci riserva comunque qualche emozione. Scopriamo immediatamente il tabellone di nuovo corredato di supporti video. Al numero 10, sorprendente new entry, Time After Time di Cyndi Lauper!

secondo singolo di Cyndi Lauper, sempre tratto dall'album She's So Unusual, entra nella top 10 italiana dei 45 giri. Al nono posto, in lieve flessione, troviamo invece Giulia Di Gianni Togni.

Ancora tra i primi 10 l'incantato emotivo di Gianni Togni. Saliamo ancora al numero 8, stabili questa settimana, si concedono una sosta il treno di Tesoro di Alice Battiato. Pur offrendo un quadro sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa, la top 10 a 45 giri di oggi, domenica 19 agosto, ci riserva comunque qualche emozione. Scopriamo immediatamente il tabellone di nuovo corredato di supporti video. Al numero 10, sorprendente new entry, Time After Time di Cyndi Lauper.

di Cyndi Lauper, sempre tratto dall'album She's So Unusual, entra nella top 10 italiana dei 45 giri. Al nono posto, in lieve flessione, troviamo invece Giulia Di Gianni Togni.

Ancora tra i primi 10 ricattate motivo di Gianni Togni. Saliamo ancora al numero 8, stabili questa settimana, si concedono una sosta, il treno di tesoro di Alice Battiato.

quasi un record di permanenza quello del treno tesoro da ben 3 mesi nella top 10. A numero 7 le immagini di un altro famoso trenino, quello della Conegliala di Rodolfo Isotipica.

Perde una posizione la Colegiala, il ballatissimo brano di Rodolfo Isotitica, questa settimana al settimo posto. E al numero 6, pure in discesa, è Slash Like a Melody degli Alphaville.

Alphaville, un grande nome del tecnopop tedesco al numero 6 della top 10. Ancora un lieve regresso, scivola di un gradino ed è quinta Against the Odds di Phil Collins. Il nostro programma due settimane fa, Amy Stewart ha conosciuto subito il grande successo con la sua Friends. In seconda posizione una conferma, Self Control di Raff.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Crystal.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
2: Robin Crystal.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa Back to Back Bruna. Titta Back to Back Dead Briso. Polizei on Fire Back to Back Kessa. Plasticone Live Set. Johnny Boy Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo.

Il 12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Morricone, live set, Johnny Boy, Yashin, visual by FMC. E bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Giappone, live set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.

Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata dalle porte di Tannhäuser.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Eccoci qua. Con i microfoni tutti un po' sgarrupati.
0: Garrupati, queste cuffie non sento molto bene, ma dirò che i suoni vanno bene.
1: Ma sì, vanno benissimo, benone proprio, alla grande.
0: Porta di Tannhäuser, parliamo di fantascienza in modi sempre più idilliaci. Boh, così ho scelto questo termine.
1: Sì, parliamo sempre di cose rassicuranti che ve la fanno prendere bene. Non è vero.
0: No, anche perché la fantascienza è appunto immaginazione e l'immaginazione spesso si immagina cose pesi.
1: Esatto, che spesso non si immagina niente, forse.
0: No, esatto. Altre volte invece comunque è uno scappare dalla realtà troppo fissa e infatti oggi parliamo di qualcosa che direi anche nel nostro paese è ben dibattuto, cioè il concetto di famiglia, la famiglia nella fantascienza, un entrée.
1: Allora, io per prepararmi a questa trasmissione ho fatto come spesso mi capita. Ora non mi sento proprio più, forse o meno. Vabbè, e mi sono in realtà imbattuta in un cioè sono andata banalmente su Google, come spesso mi succede. Troppo, ora mi stavo assordando. E come spesso mi succede, sono andata su Google e ho messo banalmente quelle due o tre paroline chiave per cercare di così capire da dove partire con la ricerca. Ecco, mettendo fantascienza e famiglia, i primi risultati sono tendenzialmente famiglia cristiana. Famiglia cristiana che parla ovviamente della famiglia, ma parla della fantascienza, perché c'ha bisogno di...
0: Su avanti.
1: Per carità. E quindi c'è tutte le opinioni di famiglia cristiana, che Dio non voglia che non ce le dicono. E poi c'è poco altro in realtà, ci sono tutte varie... Ah no, scusa, le questioni che riguardano la le saghe di familiari.
0: Familiari, però l'ho trovata anch'io, sì.
1: Che però pure un po' troppo, sinceramente. E basta. Quindi siamo andati un pochino a ripercorrere nel nostro cervello, nei nostri ricordi, e per cercare un pochino di raccontarvi in che modo si parla della famiglia, o come si affrontano le varie famiglie, che tipi di famiglie si trovano nel mondo della fantasia, quindi della fantascienza, del fantasy e quant'altro. Questo è più o meno.
0: Sì, di base appunto quello che abbiamo riscontrato è spesso e volentieri le famiglie sono famiglie disfunzionali. Anche le più occidentali e belle sono disfunzionali, anzi, soprattutto
1: sì,
0: loro.
1: Molto spesso vengono trattate un po' così, e quindi lo vedremo, anche perché molto spesso, soprattutto nella fantascienza, è, come si diceva anche in apertura, un modo per parlare male anche della realtà in cui si vive. E quindi, per esempio, un esempio su tutti, Philip K. Dick, in tantissimi racconti, non ne citeremo nessuno in particolare perché veramente è molto ricorrente, c'è il classico modello stereotipo di famiglia americana degli anni 60, bianchi, borghesi, diciamo, di media estrazione economica, biondi ovviamente, non lo dice spesso ma ce lo immaginiamo, e tendenzialmente molto consumisti, cioè che la loro vita è una totale aderenza al consumismo, e più o meno accentuata a seconda del racconto di Dick, e chiaramente va a finire sempre male. Queste famiglie in realtà sono sempre disfunzionali. Dick mostra sempre dei grandi silenzi, della grande incomunicabilità, delle famiglie tendenzialmente infelici, dove generalmente entrambi i personaggi, anche i figli, vogliono tutti scappare in qualche maniera e provano a farlo in varie maniere. E questo va avanti, diciamo che nella fantascienza quella un po' classica, anche Bradbury c'ha molte queste cose, insomma si ritrova spesso. Era chiaramente la fantascienza il modo anche per uscire da questa quotidianità un po' fatta di villette a schiera, tipica degli anni 50 e 60. Ecco, un primo grande esempio che in cui ci vogliamo addentrare un po' di più è Ballard. Ballard rientra in realtà abbastanza pienamente in questi esempi che vi facevamo adesso, ma li porta un po' all'estremo. Ballard ha, come sappiamo, come abbiamo detto altre volte, ha come radici questo mondo di cui parlavamo adesso, ma non solo non è americano, quindi insomma c'ha una visuale un po' diversa, poi ha visto anche mezzo mondo, ma se ne distacca per portarlo un po' all'estremo, cioè, o meglio, non se ne distacca, ma lo porta alle estreme conseguenze, quindi è sempre un po' più brutale. Se vogliamo, meno metaforico e molto più brutale. E il racconto, per esempio, che vi vogliamo un po' buttare là è Riunione di famiglia, che in realtà in inglese il titolo originale è The Intensive Care Unit, del 77, che poi più come dire, in maniera un po' più aderente all'originale è stato poi tradotto con terapia intensiva. Quindi nella prima edizione italiana dell'Urania esce con Riunione di famiglia, che comunque non c'è trancazzo col titolo, però ci poteva stare,
0: sì, in qualche modo
1: poteva avere un senso. E poi invece è stato tradotto con terapia intensiva e cos'è? È una società dove fondamentalmente i corpi, gli esseri umani non possono entrare in contatto tra di loro, cioè non possono vedersi fisicamente, non possono toccarsi, non possono avere relazioni fisiche l'uno con l'altro, e tutti i rapporti devono essere filtrati dal video. Quindi di base è tutto pieno di telecamere e loro si possono relazionare, tutti gli esseri umani si possono relazionare solo attraverso la mediazione del video, del mezzo tecnologico. Non si capisce, Ballard non gli interessa spiegare il perché siamo arrivati a questo. A un certo punto c'è un vago accenno a qualcosa che potrebbe essere stata una pandemia. Buffo, perché lui lo scrive nel 77 e lì parlano di distanziamento sociale, ma non è veramente importante il perché si arriva a questo, è molto più importante il come Ballard sviluppa tutto questo racconto. Di base ci sono delle scuole, cioè la società appunto è tutta fatta di rapporti non fisici, quindi le scuole sono sostituite da dei box individuali che sono tutti online in qualche maniera, in quell'internet che ancora nel 77 ovviamente era tutto nell'immaginazione di Ballard, però insomma qualcosa del genere già ce l'aveva in testa. E fin da piccoli tutte le interazioni sociali avvengono, come si diceva, in uno spazio virtuale, e ogni casa, anche se sono case individuali perché ogni persona abita da sola, ogni casa è trasformata di base in uno studio televisivo, e quindi i personaggi sono attori, registi, sceneggiatori della propria telenovela, in qualche maniera del proprio racconto cinematografico.
0: Un Truman Show consapevole.
1: Di fatto è proprio un Truman Show. E ovviamente qui si sta parlando di una società dello spettacolo portata alle estreme conseguenze, ma non è così poi distante se ci pensiamo dalla vita in cui viviamo adesso. E ognuno ha un proprio canale virtuale dove in qualche modo racconta a tutti gli altri esseri umani che vogliono entrare in contatto con lui la propria esistenza. Quindi le telecamere sono costantemente puntate sui ragazzini che studiano, che fanno merenda, in tutta la propria vita, e quindi c'è un mostrarsi a queste telecamere. Generalmente queste trasmissioni, diciamo, di queste persone sono per uso privato, cioè quindi che ne so, relazioni tra due persone, la telecamera mi serve per far vedere all'altro cosa sto facendo. Ma Ballard sottointende in maniera molto così sottile un'ansia quasi, e forse anche quasi una speranza, una doppia cosa, che forse c'è anche un regista supremo, c'è qualcun altro che ti sta guardando sempre, per cui tu sì, ti stai mettendo in mostra in un canale televisivo, ma lo fai per qualcuno che ti guarda costantemente, anche se non si sa bene chi è. E quindi anche quando tecnicamente dovresti essere da sola, in realtà c'è sempre qualcuno che ti guarda. E questo è un po' inquietante, è un po' anche voluto, un po' morboso, ecco.
0: Certo, ricorda un po', che esula un po' dalla famiglia, quella puntata di Black Mirror,
1: sì,
0: pesissima, sì. Una di quelle, sì, che più pese secondo me, che è di quella tipa che scopre di essere, che la nuova serie televisiva che è uscita di punta parla di lei, ma esattamente tutto quello che sta facendo, e anche quello che ha fatto nella stessa giornata. Quindi c'è un, lì, anche lì un grande fratello dall'alto che in qualche modo poi la butta, vabbè, poi lì c'è tutta la roba etica, lei, vabbè, e soprattutto la gente, quando c'è di mezzo lo spettacolo, la gente sovrappone l'attore
1: alla persona,
0: al suo personaggio, esatto.
1: Mm-hmm. Però qui è ancora più inquietante, se vogliamo, perché comunque è completamente normalizzata questa cosa. Cioè non è una persona che stile davvero Truman Show, che vive la sua vita all'insaputa e poi a un certo punto scopre il velo di Maya e dice oddio che sta succedendo. No, qui lo sanno tutti perfettamente ed è, la questione è completamente normalizzata. La roba che rende feroce Ballard è quanto mostri come le persone sono in grado di normalizzare in realtà le violenze che fanno a se stesse anche. E perché c'entra la famiglia in tutto questo? Perché i due protagonisti, che sono un medico e sua moglie, ovviamente fanno anche dei figli, oltre a essere sposati fanno dei figli e li fanno come si fa in questo tipo di società, con l'inseminazione a distanza ovviamente, ma i bambini vengono separati subito dalla madre praticamente, per cui sì, partorisce, a un certo punto lì dice è l'unico momento in cui la madre e il figlio stanno insieme, avviene nell'utero fondamentalmente, però poi i bambini vengono subito separati dalla madre e crescono ovviamente anche dal padre, vabbè, e crescono ognuno in un ambiente separato che fondamentalmente è un reparto maternità dell'ospedale, ma separato sì, ma sempre sotto l'occhio vigile dei genitori che li osservano attraverso questo sistema di telecamere a distanza. Quindi un po' l'estremo del come si chiama quel dispositivo che c'hai quando c'hai il bambino piccolo e gli metti la telecamerina, o comunque il
0: baby monitor,
1: bravo, quella roba là, che è anche, per carità, cioè è liberatorio anche, figurati, però ecco qua c'è un'estremizzazione dove loro sostanzialmente vivono ognuno le proprie vite completamente separati per tutta la vita. E c'è questo piccolo pezzetto che vi leggo, tratto da questo racconto, che dice: da bambino ero stato cresciuto nel reparto maternità dell'ospedale, mi erano stati così risparmiati tutti i rischi psicologici legati a una vita familiare fondata sull'intimità fisica, per non dire dei rischi non solo estetici, di un'igiene domestica condivisa. Ma ben lungi dall'essere isolato, ci mancherebbe, ero sempre stato circondato da compagni. In televisione non ero mai solo. Dalla mia stanzetta giocavo per ore con i miei genitori, che mi guardavano dalla comodità delle loro case, ed ero dotato di una grande quantità di videogiochi, cartoni animati, documentari sulla natura e telefilm sulla vita in famiglia, che contribuivano ad aprirmi davanti il mondo intero. Anche qua lui gioca un sacco. Ballard
0: si sente libero, ecco.
1: Esatto, gioca molto su questa... svelare appunto quanto in realtà no, ma per carità, mica erano degli eremiti, hanno anzi cosa che senti dire adesso da praticamente chiunque. Ma internet mi ha permesso di vedere un sacco di cose, di vedere il mondo, di conoscere questo e quello. E niente, questa vita familiare di questa allegra famigliola procede regolarmente secondo le leggi per qualche anno, fino a quando a un certo punto il medico decide di trasgredire la legge incontrando la moglie. Decide basta, moglie che peraltro non aveva mai conosciuto fisicamente, decide no vabbè, la voglio incontrare. Quindi cioè, chiaramente Ballard descrive questo primo momento estraniante, completamente devastante, del primo impatto fisico, visivo, emotivo, che fondamentalmente dice provoca in sé disagio e disgusto nei due, perché sono talmente abituati a interagire anche con ideali di bellezza ritoccati dalle telecamere, anche movenze calcolate, perché comunque sei davanti a una telecamera, è tutto un po' ovviamente messo in scena, no? E per la prima volta invece vedi delle persone che fanno le cose senza la mediazione della telecamera, quindi vanno in panico, gli fa anche un po' schifo, e questo anche è un aspetto bellissimo di Ballard, come descrive questa roba. E poi a un certo punto niente, invece gli piglia bene e decidono di riunire tutta la famiglia, e quindi di chiamare anche i figli e di riunire e fare questa riunione di famiglia finalmente fisica, dove finalmente si trovano tutti fisicamente, e da lì panico, succede la catastrofe, tutto il senso delle distinzioni affettive che erano di fatto basate su delle immagini mediate da tecnologia crolla e quindi va in pezzi tutto quanto. Non vi diciamo ovviamente come va a finire il racconto, ma è, come Ballard ci insegna, una catastrofe. Ballard è catastrofico anche quando non parla di terremoti, e quindi anche qui ovviamente finisce in pezzi. E questo era il primo raccontino, ecco.
0: Allora mi collegherei a questo, a Ballard, con due. Una che non ho inserito perché non mi era venuta in mente, ma è venuta in mente ora ascoltandoti. Mm-hmm. E un altro invece l'ho inserito. Rimaniamo sempre nei grandi scrittori dell'epoca d'oro, diciamo, e con Asimov. Asimov potremmo fare miliardi di esempi, perché ha scritto tanto e quindi di conseguenza. Però io invece mi concentrerò sul L'Abisso.
1: L'Abisso.
0: L'Abisso. È un racconto del 52. Che venne pubblicato su Galaxy Science Fiction. La cosa interessante qui è che si parla di alieni, non di esseri umani. Però quando si parla di alieni parliamo anche di noi stessi, no? Tendenzialmente. Praticamente c'è una razza aliena che purtroppo è sull'orlo del collasso a causa dello spegnimento progressivo della propria stella, e la protagonista Wenda appartiene appunto a questa razza aliena. Questi alieni vivono negli, si chiama Abisso perché vivono negli abissi di questo pianeta, no? Un po' alla Matrix, dove c'è il calore, dove è rimasto il calore rimane nel nucleo, quindi si vive sottoterra, più vicino all'unica fonte di calore rimasta. È interessante perché questa razza aliena che vive sotto forma di colonia, fondamentalmente non ci sono padri o figli. Padri o madri, e certo ci sono figli, perché i figli vengono cresciuti a caso da una persona estratta della colonia.
1: Ma dai,
0: così funziona. Poi chiaramente anche qui la nostra Wenda invece cercherà invece il rapporto con il proprio figlio. E
1: quindi tu non sai, cioè alla nascita non sai chi sono i tuoi genitori biologici in qualche maniera.
0: Sì, infatti vengono chiamati discendenti. E tu non c'è interesse nel saperlo, certo, veramente. Perché anzi il sentimento di maternità o di filialità, come si dice,
1: quella lì?
0: Il sintomo filiale, sono sentimenti a loro sconosciuti. E infatti lei si sente strana, addirittura si sente oscena quando comincia a provare qualcosa nei confronti del figlio, dei sentimenti da madre per il figlio che si chiama Roy. E il motivo egoistico per cui l'ha generato, perché in questa società si fanno figli solo per far sopravvivere, che stanno morendo tutti, per far sopravvivere la colonia e la razza in sé. Quindi quando tu procrei lo fai per tutti e tutti. E invece lei un pochino lo fa anche per sé, perché c'aveva voglia di avere un figlio, e quindi si sente in colpa per aver avuto questo sentimento. E addirittura comincia ad informarsi per andare dallo psicologo.
1: Ah, certo.
0: Perché dice: boh, ma
1: sarò sbagliata io.
0: Esatto. Comunque, poi questo è, diciamo, un po' la prima parte, perché poi Roy diventa più grande, più maturo, gli anni passano. E addirittura il protagonista viene scelto per una missione interessante, che è andare ad esplorare un pianeta da colonizzare.
1: Uh-huh.
0: Qual è questo pianeta secondo te?
1: Oddio, non lo so. Quello dove tutti i genitori che
0: no, molto più banale. È molto più banale.
1: La Terra,
0: esatto. Viene mandato, perché loro sono un po' psionici, e viene mandato per andare su questo pianeta e cercare l'involucro che racchiuda la sua mente. Quell'involucro che racchiuderà la sua mente, lui insieme a lui viene trasportato un congegno, e se premuto tutta la razza viene trasportata lì. Quindi è una roba importantina.
1: Bello.
0: E allora c'è tutta poi il resto del libro, c'è lui che prima finisce dentro questo bambino di 6 mesi, che però non può premere nessun pulsante perché
1: no,
0: non
1: ha fatto la cazzata.
0: Ha fatto la cazzata, però in realtà poi troverà altri modi. E, insomma, però quello che ci interessava era chiaramente il concetto di famiglia, che è assente in questo posto praticamente. E anzi, è quasi una malattia.
1: Ma infatti, molto spesso c'è, devo dire, la cosa più interessante di questi racconti che cercano di esplorare anche queste diverse possibilità, c'è sempre questa, che bello brutto che sia, no? C'è sempre questa, questo momento, perché c'è sempre un personaggio che a un certo punto esula o fa la cosa diversa o prova,
0: certo, se non ci sarebbe nulla da raccontare,
1: esatto. E lì è molto interessante quel momento che raccontavi anche te, di quando ci si vive male la propria diversità, e quindi tu dici, esatto, ma sì, io aspetta, però così come
0: da sentirsi sbagliato,
1: esatto, e anche magari nelle magari tu ti fai tutta un'idea che poi ti crolla perché le cose non erano come le pensavi. Molto molto interessante,
0: molto interessante. Invece te ne racconto un'altra, invece non di un classico ma di una nostra conterranea, cioè Laura Marinelli. Un libro che non ricordo, io l'ho incontrato per caso, è del 2022, quindi anche piuttosto ora recente. Il romanzo si intitola Organica, e questo romanzo molto interessante parla di una distopia biocapitalista, cioè una società basata sul consumo,
1: sì,
0: di conseguenza, quindi la società deve consumare per forza, un buon cittadino consuma, se no non, certo, funziona la società. Non c'è più la moneta, ma la moneta sono i residui organici che servono per fare un po' tutto, e servono per tante cose. Non è questo il fulcro di quello che voglio raccontare, però comunque in questa società ci sono due enti fondamentali che guidano un po' tutta la società, che sono il Go e la Jester. Il Go è l'ente governativo che gestisce la produttività degli abitanti, per cui ti dice che lavoro devi fare, dove andrai a abitare. E ora si arriva al concetto di famiglia, per cui è anche non c'è scala sociale, tranne che quel piccolo gratta e vinci che ora ci arriviamo.
1: È tipo un sistema a caste.
0: È un sistema a caste, di base è difficile uscire da quel dove sei. La nostra protagonista si chiama Ruth, è una ragazza madre, quindi insomma non l'ho mai trovato un romanzo in cui c'era una ragazza madre che porta avanti proprio, non che c'ha una volta il figliolo e poi dopo va avanti nel tempo, perché invece la storia è centrale, esatto. L'altro ente che governa il mondo, e anche in modo più subdolo, è la Jester, che è una società che si occupa di marketing e della promozione dei prodotti che gli abitanti devono consumare. In tutto ciò, quindi, chiaramente, con queste due entità che devono governare tutto, è un casino essere figlioli, è un casino essere vecchi. Quando tu sei vecchio,
1: Sei improduttivo,
0: ti viene messa a un certo punto allo scadere del tempo, che è ritenuto dal Go, quando è questo tempo, una bella X sul portone, dopo una settimana ti vengono a prendere, te devi lasciare, quindi da una settimana devi farti trovare con la casa libera davanti a casa, e loro ti portano via e ti porteranno in questo ospizio statale.
1: Dove diventi resti organici.
0: Probabilmente quello sarà pesissimo. E però di conseguenza anche il concetto di famiglia e i figli sono ipercontrollati. Come funziona? Tu puoi avere una famiglia in questo caso. Deve essere una famiglia però che produce e consuma tanto, perché sennò ti portano i figli via subitissimo.
1: Ah.
0: Se invece riesci a mantenere tra l'altro lei, Ruth, è di bassa classe sociale, lei fa la raccoglitrice appunto di residui organici, che però di base è una prostituta.
1: Ah, ok.
0: Va dagli ricchi e gli prende, cioè dopo che hanno avuto il rapporto gli prende il seme o altre cose che nel caso ci sono, e le va a vendere, cioè le porta, e allora così le danno da mangiare. Lei fa questo lavoro qua tremendo, tra l'altro appunto fanno la fame, questa gente fa la fame, e lei deve invece essere, quindi c'è tutta la parte in cui lei deve nascondere il fatto che è rapitica, perché sennò
1: si capisce che non,
0: esatto, e tra l'altro lei ha avuto sto figliolo ma non l'ha denunciato, è lì tutto un po' il fulcro del libro, non ha denunciato sto figliolo, quindi da mangiare sempre al figliolo e non mangia lei chiaramente, e quindi tutte masciate, va bene. I figlioli, comunque sia, li cresci fino a un certo punto, poi a un certo punto se li prende la Go e se li porta nei grandi asili, oppure già prima viene preso. Il gratta e vinci di cui ti parlavo però è un altro, perché chiaramente questi prodotti, come la Jester lì, sponsorizza, c'è il marketing, quindi l'unico modo per riuscire a fare la scala sociale è far sì che i tuoi figlioli diventino testimonial di qualche pubblicità.
1: Certo.
0: Se ce la fanno, boom, un monte di soldi, e allora la vita già cambia.
1: Certo, tipo quelli della Kinder.
0: È brava, ricorda esattamente quello. Poi non lo so, però a me mi ha proprio l'immagine che mandata è stata quella.
1: Perfetto.
0: E quindi insomma c'è lei, poi ci sono anche altri vari personaggi di cui raccontano, tra cui dei bambini che appunto hanno una famiglia per cui il padre poi perde il lavoro e quindi vengono portati via, insomma. Interessante, devo dire, tutto sommato, nelle sue varie dinamiche erano qualcosa che non avevo mai letto.
1: Bah, interessante. Senti, e poi qui si aprirebbe un capitolo e forse vale la pena di aprirlo prima di andare in pausa, che è Star Wars, dai. Cioè, comunque quando si parla di rapporti problematici familiari, forse il primo, e fantascienza, forse il primo che mi viene in mente, in effetti, è il rapporto problematico tra Darth Vader, quindi tra Anakin Skywalker e suo figlio, che poi si scoprirà essere suo figlio, Luke Skywalker, e fra l'altro anche la principessa Leila, che era sua sorella, che
0: esatto,
1: quella famigliola lì.
0: Potremmo riassumere la storia delle Guerre Stellari col fatto che questi poveri cristi hanno avuto un padre schizofrenico.
1: Sì, palesemente.
0: Per cui a un certo punto non solo è passato al lato oscuro, ma ha perso proprio il capo. Motivo per il quale la madre, quando partorisce, partorisce in segreto, e anzi li divide e non e fa...
1: Dice, non glieli fare a vedere.
0: Esatto, e anzi non dice di averne avuto solo una, quell'altra non si sapeva, cioè Leila si scopre successivamente essere sorella e figlia, mentre Darth Vader conosceva solo l'esistenza di un figlio, poi tramite la forza chiaramente riesce a capire tutto, e quindi
1: vabbè.
0: E qui è chiaro che è una famiglia disfunzionale, soprattutto lo vediamo nella seconda trilogia, che avviene prima, dove c'è il nostro Anakin, che poi da bambino, a parte già da bambino fa questi avance che dici boh, va bene,
1: sarà,
0: fa questa avanza alla principessa Amidala, che poi però dopo, una volta cresciuto, lei è rimasta uguale, però vabbè, quello è una Natalie Portman, giustamente non è che poteva e a quel punto hanno una storia, però anche lì la storia effettivamente, lui è morboso, lui diventa sempre più morboso, e lei a un certo punto dice basta.
1: Oh, però
0: basta, poi però comunque è molto innamorata, quindi non riesce proprio a mandarlo via, perché poi lui comunque dovrebbe essere uno dei buoni, anche se poi alla fine in realtà diventa il cattivo dei cattivi.
1: Sì, è un po' stalker lui, possiamo dire.
0: È un po' stalker, sì.
1: Un po' stalker.
0: E tra l'altro taglia la mano anche al suo figliolo.
1: Sì, ciò, certo.
0: Nella celebre...
1: un passante.
0: Celebre scena, io sono tuo padre. No!
1: È un po' alla Conte Ugolino lì.
0: È un po' alla Conte Ugolino, esatto. dovevamo per forza citarlo, però non ci racconta niente di particolare, no. Se non un bacio fra i due fratelli consapevoli, vabbè.
1: Sì, sì, anche il rapporto appunto tormentato tra padre e figlio, queste cose qua che dalla notte dei tempi ci raccontiamo noi esseri umani.
0: Però tornerà nella terza trilogia, che invece no, è ambientata successivamente, perché ci sarà a quel punto il figlio di Leila e Han Solo, che è proprio Kylo Ren, il bambino capriccioso che nessuno ha sopportato dei fan, spacca tutto perché gli andava male. Vabbè.
1: Eh sì, e quindi sono tutti varie, cioè è evidente, si rintracciano parecchie tipologie di disfunzionalità, sì, tipiche degli esseri umani, ecco.
0: Eh sì, perché poi Kylo Ren ucciderà il suo proprio padre,
1: guarda, un po'
0: classico
1: Edipo.
0: Invece Darth Vader non verrà ucciso dal proprio figlio, ma dall'imperatore. Ci sarà però una redenzione finale, che comunque a me è piaciuta come redenzione.
1: Ma sì, ma sì, ma infatti è anche interessante come poi si distacca dal classico e prova a esplorare qualcosa di un po' diverso. Va bene, a questo punto forse possiamo mettere una pausa musicale e ritorniamo subito con altre famiglie disfunzionali.
0: Buon bat! I came upon a charming girl. Sarah is her name. Her parents want a husband with riches, wealth, and fame. I have no wealth, and riches, and fame have never come.

0: eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser per chi si fosse appena collegato. 13:59 onde mediocri. Stiamo parlando di fantascienza e famiglia.
1: Esatto, se ci state ascoltando, sì, dall'area fiorentina potete ascoltarci la 13:59 onde medie, anche da Sollicciano dovreste riuscire a sentirci. E poi vi ricordiamo anche la casella di posta wombat@insiberia.net alla quale scriverci, diretta wombat.vado.li se avete internet e volete comunicare con noi mentre siamo in diretta. Parlavamo di famiglia e forse in effetti abbiamo detto che parlavamo più che altro di famiglie disfunzionali, e direi che sì, tendenzialmente sì, ma questa invece di cui vi parliamo adesso forse lo è meno di altre, paradossalmente, anche se, sì, anche se nominalmente dovrebbe essere invece quello che lo è di più. Parliamo della famiglia Addams, cioè non potevamo non mettere la famiglia Addams qui. Come vi abbiamo detto spesso, le porte di Tannhäuser spesso si addentrano nella fantascienza, ma non solo, ci piace parlare di tutto il mondo un po' fantastico, surreale, orrorifico e tutto quello che è. Quindi la famiglia Addams ci rientra alla grande ed è, potremmo definirla un po' una famiglia allargata, potremmo dire arcobaleno se non fosse che è bianco e nero totalmente, quindi forse arcobaleno non si presta proprio tanto, è più nero cupo. Ma allora, la famiglia Addams molti di noi ce l'hanno in mente con magari i film, addirittura le più giovani di noi se lo ricorderanno magari con quei film bruttini, se posso dire, degli anni 90, ma in realtà alcune di noi avranno in testa la la serie degli anni 60.
0: Oh, ecco, che non Wednesday, come no, si chiama, mercoledì, insomma.
1: No, la serie degli anni 60, che è quella invece più antica e secondo me bellissima, che è stata comunque mandata in onda in Italia allo sfinimento fino agli anni 90, penso, cioè io l'ho visto che ero piccola e non sono così vecchia, quindi insomma è stata mandata moltissimo. Ma in realtà la famiglia Addams parte da un fumetto, cioè anzi da delle vignette.
0: Allora scusami, l'immagine che c'è su Wikipedia è quella prima, quella del link. Perché sì, va bene, il 1864.
1: Esattamente, quella è la serie degli anni 60.
0: Quella non me la ricordo.
1: Quella non te la ricordo.
0: Io mi ricordo quella, allora forse dopo.
1: Ti ricordi quella dopo, cioè i film forse, perché ora ci arriviamo comunque, sì, alle varie possibilità, non mi ricordo. Però sì, se andate banalmente su Wikipedia e guardate le immagini, quella lì è la serie degli anni 60. Ci arriveremo, secondo me è bellissima quella serie, ma prima ancora c'erano il prodotto originale, chiamiamolo così, che erano le vignette, perché certo. Charles Addams, che è il creatore della famiglia Addams, in realtà era un fumettista, tra l'altro leggevo amico che poi diventa amico di Bradbury, così, tanto per gli anelli. Dovevano fare un fumetto insieme su una famiglia, cosa che poi non è andata avanti, ma vabbè. Comunque invece Charles Addams, a partire dal 38, quindi si parla di parecchi anni prima, fa uscire una serie di vignette che poi dopo, a partire dagli anni 60 diciamo, hanno dato vita a una serie di opere di diversi media, come abbiamo visto anche per il Mago di Oz o altre cose. Si parte, o anche banalmente dalla Guida Galattica, si parte da una forma e poi da lì si apre un mondo. Quindi qui si parte da delle vignette generalmente monoconclusive, cioè erano proprio una o due vignette, mi sembra, piccoline, che uscivano su delle riviste, e questi personaggi all'inizio erano personaggi assolutamente poco, chiaramente nel tempo di una vignetta non potevi dettagliare più di tanto, però c'erano delle freddure, come dire, delle frasi umoristiche molto taglienti, che in realtà ne decretarono quasi subito il successo, perché la famiglia Addams già ai tempi delle vignette ebbe un grandissimo successo. Il motto della famiglia di questa, già nella versione vignetta, era Sic gorgiamus allos subjectatus nunc, ovvero si potrebbe tradurre con delizia banchettiamo di coloro che vorrebbero assoggettarci, che direi che si parte benissimo.

0: un ottimo motto. Si tratta, come vi ricorderete, di una famiglia dallo stile di vita, diciamo, particolare, un po' non proprio conforme alla norma, ed è fondamentalmente un compendio di umorismo nero, di satira, che prendeva in giro un po' tutti i comportamenti borghesi dell'epoca.
1: Eh sì, proprio...
0: In particolare della società americana. Siamo, ricordiamoci, negli anni 60, cioè, anzi, prima ancora, si parte dal 38 e si attraversa la splendida, gli splendidi anni 40, 50 e poi 60 negli Stati Uniti. Nel 64 il canale televisivo ABC creò la serie televisiva di cui parlavamo, la famiglia Adams, The Adams Family, basata sui personaggi di queste vignette. E quindi gli inizia a dare anche una storia, approfondisce un po' meglio i personaggi, si entra un po' nella questione. Quindi è vero che l'idea era quella del vignettista, però ecco la serie degli anni 60 che si inizia a dar vita a un mondo in realtà. E viene girata in bianco e nero, anche se all'epoca si poteva già girare a colori. Ma invece no, bianco e nero, e viene trasmessa per due stagioni costituite da 64 episodi di mezz'ora e dura per due anni, dal 64 al 66. Ora, lo stile di questa serie, che se non avete visto io vi invito a ritrovare perché è veramente bella.
1: Sarà su YouTube?
0: Secondo me sì, alla grande. Sicuramente ci sono degli spezzoni, ma secondo me si trova pure tutta. Era uno stile esteticamente... potrei dire psychobilly, cioè è vero che poi siccome era una famiglia sostanzialmente gotica che faceva, strizzava l'occhio ai romanzi gotici della letteratura gotica, quindi c'erano personaggi che ricordavano Frankenstein, i vampiri, insomma sì, chiaramente il riferimento era...
1: Tutti c'erano.
0: Sì, riferimento era riferimento horror.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma lo stile estetico, sì, con il quale vengono presentati, e soprattutto lo stile degli attori, ma anche del resto, delle ambientazioni, delle scene dentro la serie degli anni 60, in realtà è uno stile molto rockabilly, psychobilly, horror psychobilly, tipico di quegli anni lì, che poi viene ripreso nelle controculture, nella sottocultura psychobilly anni dopo, anche già negli anni 80, ma negli anni 60 negli Stati Uniti ha un grosso successo, è una controcultura e sottocultura molto diffusa in realtà, che però non ti aspettavi di vedere sulla ABC in prima serata o quando è nelle case dell'americano medio. Ecco, è uno stile molto particolare. Soprattutto dobbiamo pensare che le famiglie che venivano ritratte nei programmi televisivi degli anni 50 e 60 di quel periodo contemporaneo alla famiglia Adams erano quelle che ci abbiamo in testa, quelle incentrate sulla classica famiglia conformista.
1: Lei non lavora
0: e sta sempre in cucina a cucinare per preparare i pranzetti al marito
1: però
0: che torna a casa.
1: Non c'hanno i servi.
0: Ah, no, aspetta, no, io non parlavo ora della famiglia Adams, parlavo della famiglia media.
1: Ah, ok.
0: No. E quindi non lavora, cioè comunque anche la famiglia media non lavora.
1: Vero, vero.
0: La donna però sta in casa a preparare i pranzetti, quando torna il marito dal lavoro, ecco che lei arriva sorridente a portargli la bistecca e chiaramente tutti bianchi, tutti biondi, con i bambini che studiano e i grosso degli screzi. Pensiamo a Happy Days, ma Happy Days già era, insomma, non per niente una serie, insomma, nata anche un po' dopo, però già c'aveva i suoi problemi perché c'erano i teppisti, c'erano i rocker, c'era qualcosa di incredibile, cioè di un po' così conturbante. Ma le serie tipiche di quegli anni erano proprio mogliettina col grembiule a casa, marito che torna, dialogo umoristico dove lui si lamenta della moglie petulante e del lavoro troppo assillante e lei fa qualche risata stupida. Questa era quello che doveva essere la serie familiare negli Stati Uniti, sì. Ma non era uno stereotipo, erano davvero tutte così. Tutti avevano i ruoli ben precisi e eccola, la sento. E soprattutto perché, ad aggravare la questione, in quel periodo, precisamente dal 1934 fino al 68 è in vigore il famigerato codice ACE.
1: Oh, e qui ci arriviamo.
0: Codice ACE era un codice di, come esiste negli Stati Uniti, questi principi generali che fanno legge alla quale poi ti devi attenere, la società statunitense si deve attenere, e c'erano dei principi generali morali che regolavano cosa poteva essere mandato in onda e cosa no. Ma ok, questo c'era anche in Italia, certo c'era anche la censura e ce l'aspettiamo tutti, non è che ora stiamo a dire qualcosa di incredibilmente strano. Però vi voglio, perché vale la pena forse, leggere alcuni tratti di questo codice ACE per farvi entrare così nel mood. Sono tre principi generali fondamentalmente. Primo, non sarà prodotto nessun film che abbassi gli standard morali degli spettatori. Bello come questo morale,
1: esatto, che
0: viene buttato lì. Per questo motivo la simpatia del pubblico non dovrà mai essere indirizzata verso il crimine, i comportamenti devianti, il male o il peccato. Scritto così e poi ognuno la interpreta, no, non come gli pare, ma vabbè. Secondo principio, saranno presentati solo standard di vita corretti, con le sole limitazioni necessarie al dramma e all'intrattenimento. 3. La legge, naturale, divina o umana, non sarà mai messa in ridicolo, né sarà mai sollecitata la simpatia dello spettatore per la sua violazione. E poi c'erano diverse cose proibite, ovviamente, tra cui il nudo, ovviamente, le danze lascive. Ricordo che siamo all'avvento del rock and roll. Il rock and roll era il massimo della danza lasciva, così come il jazz era il massimo della musica lasciva, o il blues. La ridicolizzazione della religione fu proibita, quindi i ministri del culto non potevano essere rappresentati come personaggi comici o malvagi. Fu proibita la rappresentazione dell'uso di droghe, così come il consumo di alcolici. Quindi la famiglia media americana, che non può bere perché non può fumare, non può bere, non può fare uso di droghe, questo era, non era così buttata là perché erano tutti matti, ma perché era precisamente richiesto. Non potevano essere presentati, mostrati delitti, crimini in modo esplicito. Le allusioni alle perversioni sessuali, chiamate così, tra cui all'epoca, ricordiamoci, c'era inclusa l'omosessualità, erano proibite, anche le allusioni, così come non si poteva parlare, mostrare malattie venere, e era proibita anche la rappresentazione del parto, che anche quello era conturbante, perché si sa che comunque viene dallo Spirito Santo il
1: cioè, esatto. C'è una barzelletta che non dirò qui ora,
0: no,
1: lo Spirito Santo.
0: Poi vabbè, il linguaggio ovviamente ce lo possiamo immaginare, ovviamente non si poteva parlare di adulterio, ma neanche mostrarlo, se ne poteva al limite accennare se proprio c'era bisogno nella trama, ma insomma era un problema. La santità del matrimonio e della famiglia doveva essere sostenuta, incoraggiata all'interno di tutto il film. Rappresentazione di relazioni tra persone di razze, come venivano definite all'epoca, diverse, erano proibite. Matrimoni misti assolutamente no, ve lo scordate. Non ci dovevano essere scene passionali, niente baci eccessivi, lussuriosi. Ma per dirne un'altra che ora non sto trovando, ma me la ricordo a mente perché mi ha colpito, quando si rappresentava in video la famiglia, i genitori dovevano dormire in camere separate con letti separati.
1: Bellissimo, cioè non si poteva far vedere letti matrimoniali, che probabilmente non ci credete.
0: Assolutamente, ci mancherebbe. Quindi va bene, tutte queste cose vi potete immaginare, poi vabbè c'era tutta una parte sulla bandiera degli Stati Uniti, vabbè che ve la risparmio. Insomma, Trump non ha inventato niente sostanzialmente.
1: Vabbè, un paese fondato da fondamentalisti religiosi,
0: scacciati
1: dall'Europa perché bravo, troppo fondamentalisti.
0: Ricordiamo, fa bene ricordarcelo.
1: Ricordiamocelo.
0: Quindi ora, per dire che questo era il contesto.
1: Ok, però la famiglia Adams riesce comunque ad andare in onda.
0: Entra in scena, come dire, la famiglia Adams nel 64, cioè in pieno codice ACE, va in onda, e la cosa veramente secondo me molto bella della serie è queste ambientazioni che vi dicevo prima, psicobilly, non erano solo accennate, erano pervasive. Morticia, il personaggio di Morticia è estremamente sensuale, il rapporto che hanno loro due di genitori, che sono i genitori da un certo punto di vista classici, sì, perché sì, sono tutti bianchi, lei, beh, certo, lei, lui, i pargoletti, cioè di base c'è una stereotipizzazione, cioè è aderente, quindi come dire, il codice AIS in parte lo rispetta.
1: Padre, madre, i due figli, i due zii,
0: vabbè, che strani,
1: di fuori, però sono lì qui, però, che abitano con loro, che poi sono zii barra nonni barra boh.
0: La nonna, che è molto bello perché nessuno si capisce mai di chi è, cioè,
1: di chi è, esatto.
0: C'è una scena a un certo punto in cui lei dice, Morticia dice, ah, ma perché è tua madre? Io pensavo fosse la mia, cioè così.
1: Non me la ricordavo.
0: Bellissimo,
1: bellissimo. Poi ci sono, poi c'è la famiglia ragazza, c'è il cugino, no?
0: E tutti, sì, sì,
1: bla, bla,
0: sì,
1: e hanno anche, chiaramente, però sono ricchi in teoria, no?
0: In teoria sono ricchi, insomma, diciamo che c'è degli, in teoria c'è lo stereotipo della famigliola, no? Oltretutto sono tutt'altro che perversi, nel senso che comunque hanno degli standard morali molto precisi, molto nella, nella serie, in particolare degli anni, sì, 60, tipica scena del quello che gli va a suonare la porta perché gli si è fermata la macchina, e loro si fanno in quattro per aiutarlo, cioè hanno delle, cioè questa è proprio la scenetta tipica della serie,
1: sì,
0: degli,
1: è vero,
0: anni 60.
1: Cioè il loro essere mostri, però in realtà poi dopo li fa sembrare molto più umani di
0: altri, esatto,
1: no?
0: E questa è la chiave di lettura particolare, cioè che loro effettivamente da un lato sono la famigliola per certi versi stereotipata, non lo sono affatto, perché hanno tutta una serie di, hanno uno stile di vita stranissimo, hanno delle abitudini assurde, il relax, il modo per rilassarsi è la tortura, che non soffrono per
1: anche fra di loro, se non
0: tra
1: erro
0: di loro, sì, sì, sì. Mercoledì ha come, ora parlo particolarmente della serie perché ce l'ho in testa, però,
1: certo,
0: mercoledì ha la bambola, che si chiama Antonietta, che lei decapita con la ghigliottina,
1: già, già,
0: cioè mille cosette buffe. E però la, per esempio Morticia è super sensuale, è una donna, vero, estremamente, sì, sensuale in ogni non solo perché è molto bella, ma anche per come si veste,
1: sì,
0: per come,
1: esatto,
0: si muove e tutto. E il rapporto con Gomez, col marito, è un rapporto soddisfacente, di, anche di sessualità, si allude a una,
1: chiaro,
0: sessualità,
1: chiaro,
0: soddisfacente, che all'epoca, ma non la potevi minimamente, sì, sì, mostrare,
1: vero,
0: cioè
1: vero.
0: Lì si parla dei letti separati, cioè,
1: vero,
0: nelle altre serie, quindi è molto particolare come cosa. E anche qui, come si diceva, poi in realtà sono dei modelli in fondo positivi, nonostante siano strani, nonostante,
1: sì,
0: si giochi con questa ironia, no? Per cui forse riuscivano a sfangarla perché ci ridevano su.
1: Sì.
0: Però di fatto sembrano essere moralmente molto più alti di quegli altri.
1: Sì.
0: E molto più saldi. Cioè, come famiglia, una famiglia molto salda, molto compatta, molto complice.
1: Scusami, l'idea che mi ha sempre dato la famiglia Adams è questa: che loro riuscissero davvero a essere una famiglia felice perché libera.
0: Esatto.
1: Mentre gli altri erano oppressi dalla società e non erano liberi veramente. E quindi poi alla fine erano loro quelli che risultavano positivi.
0: Ma infatti, guarda, molto spesso, davvero anche nella serie, che poi, cioè, fa effetto perché è una serie, ribadisco, degli anni 60, c'era lo schemetta tipico, perché chiaramente non puoi fare una serie dove ci sono sempre loro a casa cioè dopo un po' t'annoi, ci deve essere sempre un escamotage narrativo. L'escamotage generalmente è un intruso, cioè qualcuno che viene fuori, può essere un collega di lavoro, un vicino, un qualcuno che entra in contatto con questa nuova famiglia strana e se ne stupisce. Quindi c'è sempre questo giochetto di loro, di persone tra virgolette normali, che entrano in questo mondo e dicono oh mio Dio, qui sono tutti pazzi assassini, e tendenzialmente alla fine della puntata se ne esce sempre con l'impressione che la famiglia Adams siano molto più normali degli altri, cioè che comunque siano molto meno problematici, fanno una vita più rilassata, sono più liberi, si sentono meglio, hanno dei rapporti buffi paradossalmente, ma in realtà molto più sinceri e anche rilassati.
1: Esatto, esatto, esatto. Mi viene in mente allora a questo punto che, visto che prende proprio più recentemente, più anni 90, la famiglia tradizionale, che poi in realtà è cambiata fino a un certo punto, perché la donna poi soprattutto in America si è liberata fino a un certo punto, anzi insomma ci sarebbe da parlarne ore, però ho visto, per ti dicevo prima, ho visto l'altra sera Hook Capitan Uncino, che mi è molto piaciuto rivederlo, forse un po' la parte bambinesca, il film. Quello Robbie Williams, appunto, e lì si racconta, i figli sono centrali, perché chiaramente Peter Pan racconta di bimbi sperduti, bimbi dispersi su quest'isola, che poi rifiutano di crescere perché la società in cui poi crescendo si devono immettere è una merda,
0: li spaventa.
1: Esatto. E Hook Capitan Uncino è proprio questo, perché Robbie Williams interpreta Peter Pan. Peter Pan che è cresciuto, perché a un certo punto, dopo le sue mille avventure, è arrivato per un'ultima volta alla finestra di Wendy, che nel mentre cresce e invecchia, e a un certo punto la vede che è invecchiata e dice: oh, mamma. Vede però la nipote di Wendy, quindi la figlia della figlia di Wendy, si innamora a prima vista e quindi dice: no, va bene, basta, voglio crescere, voglio fare questa...
0: visto come
1: esatto,
0: poi alla fine.
1: E però cosa ti succede? Succede che lui non solo scorda tutto, scorda dell'isola che non c'è, bimbi sperduti e tutto,
0: merda.
1: Ma soprattutto lui viene inglobato totalmente dalla società americana, per cui lui diventa un avvocato di quelli arrembanti, che delle grandi multinazionali che vanno a distruggere quegli altri e fanno le grandi acquisizioni. Quindi il peggio del peggio lui è diventato.
0: Rinnega tutto, proprio.
1: Rinnega tutto e così rinnega anche proprio la propria famiglia, per cui trascura i figli, la moglie. Ecco, la moglie, devo tutto sommato, viene super trascurata e alla fine un po' sembra giustificarlo. Devo dire, ecco, la figura di lei non mi è piaciuta tantissimo, la della moglie. Nel senso,
0: sì, è molto rimissiva.
1: Ecco, esatto, poteva fargli un po' più di culo. Però comunque, al di là di, ci vuole la nonna Wendy a dirgli: ma che stai facendo? Comunque. E quindi è interessante che qui si vede, anche qui si critica lo stereotipo della famiglia americana di quel momento, e si cerca in qualche modo di forzarlo. Poi no, insomma, dovremmo ragionare un po' su rimane una storia così divertente, però bellino. Più che altro rimane una storia dedicata all'immaginazione. Tra l'altro notavo che, secondo me, per fare il film e forse anche per scrivere il libro di Harry Potter, perché il Hook Capitan Uncino dovrebbe essere, sono molto sicuro, sia precedente, ci sono diverse scene che secondo me la Rowling le ha copiate, ci ha preso spunto, via. Cioè, tipo, la tavola è mandita, no? Cioè, a un certo punto c'è il gioco di mangiare e lui non ce la fa, non vede il cibo in tavola, mentre i bimbi le vedono e riescono e mangiano tutto, che è esattamente uguale alla tavola lì a Hogwarts in cui si apre. E ce n'era un altro paio che avevo notato lì per lì.
0: Ma vedi sta stronza, oltre ad essere una TERF?
1: Purtroppo sì, è tremenda, un'altra da scindere dalle proprie opere, perché
0: cioè lei è proprio croce sopra.
1: Sì, forever and ever.
0: Vabbè.
1: Vabbè, anche qui comunque c'è la storia familiare, per cui bambina va, finisce il figlio maggiore, soprattutto finisce fra le braccia di Hook Capitan Uncino, proprio perché è trascurato dal padre. Che poi invece riuscirà a tornare da lui, proprio perché ritrova la sua parte di bambino immaginifica. Devo dire però che invece la figlia si crede nel padre, riesce a rimanere distaccata da questa illusione dell'isola che non c'è, quindi bene? È un bene o un male? Non lo so. Molto attaccata alla figura della mamma. La figura della bambina, devo dire anche che forse l'avrei rivista un po'.
0: Un po' buttali.
1: Un po' che rimane, e invece lei rimane un po' incastrata nel... Non lo so, vabbè, ma queste sono mie elucubrazioni inutili.
0: Beh, in effetti, guarda, ora perché veramente poi, come tutte le puntate, cioè ci sembra che di aver poco da dire e poi ne avremo da...
1: Mi vengono in mente così.
0: Esatto.
1: Uguale.
0: Però in realtà ci sarebbe da fare una puntata soltanto sull'infanzia, cioè perché ora stiamo parlando della famiglia, ma...
1: È vero.
0: Di esempi di fantasia che si sono immaginati bambini da soli, per esempio, società intere, orde, schiere di ragazzine e ragazzini, ce ne sono, me ne viene in mente diversi. Signore le mosche, cioè vari.
1: Anche nei manga, Promise to Neverland, che è recente,
0: sì. Oltre appunto anche Peter Pan originale, peraltro, insomma.
1: Ne abbiamo parlato?
0: Ma sai che forse
1: secondo me
0: no?
1: Sì, no? Da qualche parte noi abbiamo parlato.
0: Ci avremmo infilato, sì.
1: Però sono talmente tanti anni che facciamo radio.
0: Chissà, potremmo riparlarlo.
1: Sì,
0: cioè, ne riparliamo da zero. come se avessimo l'Alzheimer e qualcuno ci dirà: ma che hai fatto?
1: E allora, prima parliamo di Huxley, l'ultimo grande nomone prima della carrellata.
0: Sì.
1: Allora passiamo da Huxley, un mondo nuovo, ne abbiamo parlato svariate volte perché si immagina appunto un mondo diverso, diverso fino a un certo punto, diciamo in realtà metaforicamente molto simile. Però quello che ci interessa nel romanzo distopico, qui non c'è più la filiazione tramite fecondazione, ma c'è la clonazione. Perché la clonazione dovevamo in qualche modo citarla, perché effettivamente anche in Asimov la ritroviamo spesso, è un'alternativa alla normale procreazione e alla normale creazione di famiglie. Certo che se tu cloni e hai un clone di te stesso, come diavolo ti ci approcci? È te stesso.
0: Bruttina come cosa.
1: Infatti è un casino. E nel mondo nuovo come viene risolto questo problema? La clonazione è usata proprio perché almeno si elimina tutte le gelosie, le questioni familiari, fratelli, sorelle, che dice Huxley. Lì alla fine sono alla base della maggior parte dei problemi dell'umanità.
0: Ma
1: quindi,
0: infatti,
1: se noi li leviamo, infatti in questo mondo che lui immagina non ci sono guerre, non ci sono rancori, non ci sono gelosie.
0: Guarda, alla fine avresti tolto la Bibbia, l'Odissea, lì, cioè comunque ci sta.
1: Anche qui però chiaramente, come sempre, quando c'è qualcosa che dall'alto controlla è difficile vada bene, che ne dicano
0: quelli lì
1: il centro-sinistra. No, vabbè. I più poveri vengono riprodotti in clonazione, però da usare come forza lavoro. Le classi più abbienti invece continuano a usare la fecondazione in vitro, quindi comunque non è una normale fecondazione, però è una fecondazione in vitro, e quindi si riproducono molto meno perché chiaramente non devono lavorare.
0: Ma infatti gli facciamo niente a fa.
1: Tutte le gravidanze sono extrauterine, quindi nessuno cresce dentro la pancia di una madre. Tutti sono figli della società, ho capito, i figli della società. I cognomi vengono scelti e non ereditati, questo può essere anche interessante, ma boh.
0: Anche questo era in là con i tempi, effettivamente.
1: Sì, perché si immagina qualcosa completamente fuori. A questo punto non è più un cercare di scardinare, ma è proprio uscire fuori e guardare. E quando tu hai questa prospettiva esterna in un mondo che sembrerebbe completamente diverso dal nostro, però poi ci trovi le similitudini, e allora è lì il problema.
0: È lì poi si arriva al legno storto dell'umanità.
1: giusto. No, niente, mi ricordavo questa cosa qua del mondo nuovo su come gestivano i figli, insomma, la creazione e la...
0: Esatto. E non lo so, vogliamo fare un'altra pausetta e poi andare sul resto?
1: Pausetta furbetta e poi concludiamo con un po' di esempi qua e là, nella fantascienza, nell'animazione, insomma, che parlano, diciamo, un po' di famiglie un po' diverse rispetto alla classica, invece.
0: Esatto, magari anche belle ogni tanto.
1: Anche belle, anche modi diversi di avere figli e quindi anche di concepire la famiglia. Ne parliamo fra poco qui, sempre sulle porte di Tannhäuser.

0: Rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, per chi si fosse appena collegato. Parliamo di fantascienza e famiglia stasera.
1: Le fantafamiglie.
0: Le fantafamiglie, tra l'altro, ora che mi viene in mente, come si chiamano i progenitori? Anche quella era una bella famigliola, vai.
1: È vero, i progenitori.
0: Fantascienza pura, perché
1: come si chiamava in inglese, Bookies, lo ricordo.
0: Ma ne abbiamo parlato, eh.
1: Sì,
0: Ne abbiamo parlato. Nei fantagenitori.
1: Vabbè,
0: lo vedremo poi. Però lì è veramente classica. No, la moglie lavora, mi pare. Almeno. Forse c'aveva un lavoro lei.
1: Forse sì.
0: Vabbè. Che di solito invece gli americani, appunto, rappresentano la moglie come casalinga. E quindi.
1: Però sempre sorridente, comunque, allegra. Che anche perché piena di psicofarmaci, come ci insegna Ballard.
0: Tra l'altro, giusto, ecco, mi veniva in mente mentre parlavi prima, no? Del fatto che non potevano far vedere niente, le droghe, l'alcol, che poi invece la società americana è una società alcolizzata.
1: Totale.
0: A parte
1: totale.
0: È impasticcata, ma soprattutto alcolizzata. E invece ora la narrazione che viene fatta in tutte le varie serie televisive, invece tranquillamente, ha visto, ogni volta che hanno un minimo pensiero storto, boom, bicchiere di vino.
1: Sì.
0: Boom, bottiglia di vino. Sempre. Sì. Tutto con l'alcol.
1: No, guarda, Ballard in questo veramente, io penso di avervelo già detto quelle 700
0: certo.
1: volte, perché sono una grande fan, ma leggetevi l'autobiografia di Ballard dove lui racconta il rapporto con i genitori, nel senso racconta la vita che facevano i genitori, che erano dei funzionari dell'ambasciata, quindi insomma erano personaggi abbastanza ricchi e benestanti, e che dice sua madre si svegliava la mattina e la prima cosa che faceva è bere un buon martini.
0: Comunque, perfetto,
1: questo era. E lui racconta, lui dice: io non ho mai penso di non aver mai visto i miei genitori sobri, tranquillamente. Ed erano delle persone, insomma, non erano racconti di Barrox o non lo so, erano la normalità negli Stati Uniti.
0: Eh sì, sì, certo, era
1: così,
0: la normalità.
1: Rita Neil e Martini.
0: Niente, volevo mandare un contributo, ma c'è solo in inglese, lo manderò, vediamo. Proviamo così. I wanna look cute for our hundreds of kids.
2: We shall now stand by without interfering as we observe the sacred process known as the winnowing.
3: What's that mean?
4: It means don't start naming them yet.
0: Giusto. Allora, cosa stiamo sentendo in sottofondo? Stiamo sentendo Futurama.
1: Oh, me pareva.
0: È Futurama perché il nostro meraviglioso Keith, che è, no, il secondo comando della, come si chiama lui? Vabbè, non mi viene. Poverino, super bistrattato. A un certo punto ha la storia d'amore con uno dei personaggi, con Amy, e fanno una famiglia. Bene, tutto qui, fin qui tutto bene. Ma com'è nella razza aliena di Kif? Come funziona la famiglia? Funziona così. Funziona che è l'uomo a rimanere incinto, è l'uomo a partorire. Poi partorisce dentro, per forza, dentro una laguna. E poi a quel
1: che
0: punto,
1: la laguna.
0: Quello che stavate sentendo, cioè questo qua, lo sentiamo. E i figli appena si schiudono, perché sono delle uova, poi dopo devono arrivare fino ai genitori. Però chiaramente in mezzo ci sono i coccodrilli, le cose.
1: No.
0: Ed arriva uno praticamente, eccolo qua. Eccolo qua. E basta.
1: Poverino.
0: Però qui è interessante. Poi dopo avranno una famiglia to court. No, in realtà non è vero, perché Amy in realtà è una marziana, quindi molto libera, molto insomma, slegata dallo stereotipo invece della moglie. Lui invece è un personaggio molle, perché è invertebrato. Ed effettivamente, insomma, e poi sarà lui a crescere i figlioli, e va bene così. Quello che ci interessa a noi è appunto questa diversa interpretazione di Futurama della famiglia immaginata da una razza aliena, appunto, che è il padre a
1: partorire in laguna. Ma proprio perché in laguna, poverino? Vabbè,
0: è proprio perché sì, no, poi lo spiega, perché ci sono poi tutti gli antenati, perché chi muore poi entra all'interno appaiono tutti questi insetti che tengono dentro di loro.
1: Vabbè, LSD.
0: Sì, LSD.
1: No, sintetizzato.
0: Un altro maschio che fa il proprio figlio, invece ci spostiamo a un altro animato, che è Dragon Ball. perché il piccolo punto che sono ovipari, però è lui a creare, non ci sono, però apparentemente non vi sono donne effettivamente, è una razza sessuata forse.
1: Ah, è vero, forse sì.
0: Ora che ci penso.
1: Ho dei ricordi vaghi.
0: Ora anch'io. Però lui cresce il proprio figlio e sarà Junior, sarà un personaggio fondamentale. E qui la genitorialità però non c'è. Una volta che viene tirato fuori l'ovo, addio, tendenzialmente. O diventi, insomma, o insieme distruggi un pianeta oppure il rapporto familiare non ci può essere.
1: No.
0: E anzi qui c'è il classico figlio contro il padre che, sì, che a un certo punto, cioè dopo un pochino si ravvede, combatte contro il padre, insomma molto figo. Però ci stava di citare Dragon Ball, perché anche qui appunto, vabbè, poi invece Goku e tutti gli altri hanno delle famiglie veramente molto classiche, anzi Kiki, che è la moglie di Goku, sta a casa.
1: Ah, ecco, ci mancherebbe.
0: Mentre c'è Bulma, che un minimo invece esce dallo stereotipo. Lei è un'inventrice, anzi è una delle più intelligenti del mondo. Però capito, è un'eccezione.
1: Però
0: no?
1: Lei è strana, cioè quella strana, tutta un po'.
0: È l'eccezione. Anche le altre donne che vengono rappresentate, che poi diventano madri, sono purtroppo molto stereotipate. Però dobbiamo ricordarci che la famiglia giapponese, sì, possiamo dire che le donne nell'antico Giappone avevano un potere diverso, che controllavano i soldi e quello che vuoi. Fatto sta che però la donna tutt'oggi nella società giapponese viene pesantemente schiacciata, ecco, quantomeno.
1: Sì, direi di è un termine, mi sembra che sia perfetto.
0: Ecco, bene.
1: Schiacciato.
0: Bene. Rimaniamo in tema di invece di non aver genere, e ci spezziamo nella mia amata Ursula Le Guin, perché nella Mano Sinistra delle Tenebre invece la razza autoctona è molto interessante, l'ho già detto altre volte, perché non vi è un genere proprio non esiste. Però nel momento in cui si crea una famiglia e si deve creare una nuova creatura che nasce, anche in questo caso bene o male, da un rapporto fra due entità, ecco, in quel momento chi c'ha voglia di paternità e di maternità prende quella via lì.
1: Si decide.
0: La volta dopo, il figlio dopo, potrebbe essere il contrario. E quindi c'è grande stupore del protagonista, chiaramente, che è una roba che di base non gli torna, insomma gli risulta strana, però è un ricercatore, quindi
1: proprio il parto può essere indifferentemente fatto da,
0: esattamente, è indifferente. Lo decidono lì per lì, che ha sentimento, quindi non è che lo decidono, è il sentimento che lo fa uscire fuori. Molto molto interessante, devo dire. Invece poi ci spostiamo, questa è la mia carrellata di oggi pomeriggio, mi sono ho detto, ma aspetta, allora ripensiamo a, mi sono venuti in mente questi qua. Allora sempre con alieni e sempre animazione, Rick e Morty, non so se hai visto la puntata.
1: No.
0: La puntata è Rising Gazorpan Garzorpazorp.
1: Mi piace perché l'hai detto bene.
0: L'ho detto bene. Poi in italiano è Il piccolo Morty, mi sembra il titolo. Qui è interessante perché fondamentalmente finiscono, anzi no, la storia è questa. Rick, Morty trova a un certo punto, sono in viaggio e trova questo oggetto che sembra essere una sorta di bambola gonfiabile robot. Chiaramente lui è in preda all'adolescenza,
1: cioè,
0: e quindi
1: che ciao.
0: Dice nonno comprami la. Il nonno alla fine gliela compra. Lui passa le giornate
1: con la bambola gonfiabile.
0: Con la bambola gonfiabile, che però a un certo punto sta bambola fa un figliolo per davvero.
1: Oh no!
0: Perché ricalibra il suo DNA e fa un figliolo.
1: E ora come la mettiamo?
0: Come la mettiamo? Diamine, no, lo crescerò io, sì, siamo meno 12 anni, sì. Cosa cresci? 12 anni, ce ne avrà 15 uguale. E quindi, insomma, poi dopo le peripezie portano a tornare da dove arriva sto robot. Questo robot arriva appunto da Gazorpazorp, che è questo pianeta dove fondamentalmente comandano le donne, totalmente, portano avanti la civiltà. Gli uomini invece, quando nascono e escono fuori uomini, vengono buttati fondamentalmente nel cortile, lasciatesi, perché tanto sono delle bestie. Uh-huh. E ogni tanto gli buttano questi robot con cui tutti questi maschi scemi si accoppiano, tutte le cose tornano, e poi le femmine vengono immesse nella società, gli uomini ributtati lì già. E avanti così, avanti così. E chiaramente Morty ha dato, no, chiaramente dà vita a una.
1: A lui non lo sapeva, non lo di sapeva. Essere finito in questo.
0: No, no, perché poi chiaramente sono davvero scemi gli uomini, sono proprio scemi, per cui il suo figlio poi a un certo punto diventa gestibile.
1: Ah, ok.
0: Poi sono enormi, hanno quattro braccia, è un casino.
1: E quindi in fondo dicono: ma forse facevate bene.
0: Esatto, infatti poi dopo lo lasciano là. Lui, la sua paternità finisce lì. Però Ganza è una società particolare. Chiaramente Rick e Morty è molto irriverente, per cui prende in giro chiaramente non solo i maschi scemi, ma anche le donne che comandano.
1: Certo.
0: Prendendo lo stereotipo del chiacchiericcio, che ne so, del pettegolezzo. Però, insomma, alla fine, secondo me, lo fa sempre abbastanza democratico nel prendere in giro tutti.
1: Sì, infatti.
0: Quindi, molto carino, recuperatela se volete. Cosa mi manca? La Marvel avremo un'infinità di cose da raccontare.
1: Ma infatti qui su tra rapporto padre figlio, esatto. Figlia,
0: però la Marvel inserisce la questione molto, in realtà niente di nuovo, molto Olimpo, no? Molto mitologico.
1: È
0: i
1: vero.
0: Figli, cioè loro te hai i poteri perché sei figlio di.
1: Le genealogie.
0: Genealogie, esatto. Per esempio, io ho scritto Guardiani della Galassia perché nell'ultimo capitolo, no, lui scopre di essere figlio di un pianeta, di un intero pianeta che in realtà è senziente e che poi in realtà va a mangiare il mondo e fa lo Zeus che va nei pianeti e ingravida a seconda di dove va. Varie tipologie di donne, nel caso ci siano donne, o appunto a seconda del pianeta dove va. E la Marvel spesso ricorre a questo escamotage, non per forza di un pianeta, magari di un dio, magari di un alieno molto potente, o comunque sei figlio, no? Lo stesso Superman non è terrestre, anche se poi cresce della famiglia classica, poi tra l'altro dove è ambientato? Nel Texas, no? Nel Kansas forse?
1: No, non mi ricordo, comunque, in posti aridi.
0: Anche lì, posto arido, classico americano, della fattoria dove sì, la madre lavora perché è una fattoria, però di base sta a casa.
1: Certo. Hai fatto venire in mente, vai, tra l'altro, mentre parlavi di coppie miste, chiamiamole così, aliene varie, mi è venuto in mente un racconto forse proprio un romanzo di Cory Doctorow, Anime nel futuro.
0: Ok,
1: che
0: certo.
1: È di un surreale veramente un po' estremo, tanto che io, che sono una veramente fan del surreale in tutte le sue accezioni, ho faticato e confesso che l'ho piantato a metà. Però c'è questo dettaglio molto divertente dove il protagonista, che è questo Alan, è figlio di un matrimonio misto sostanzialmente, perché suo padre è una montagna e la madre è una lavatrice.
0: Ci sta, può succedere.
1: Quindi è bellissimo perché poi perde, cioè dentro la montagna in realtà c'è un sacco di gente, cioè a un certo punto perdono il fratello o la sorella, non mi ricordo, e non si trova più, tutti pensano oddio, ma dove è finita, e poi si scopre che in realtà era dentro la montagna perché si era persa. E poi anche questa cosa della lavatrice è un po' un casino e lui cerca disperatamente di avere una vita normale, ma è un po' difficile effettivamente con dei genitori così.
0: Sì, non facile.
1: Questo era, mi ricordo che almeno questa parte era molto divertente.
0: Ah sì, che l'associazione diffonde la rete internet senza fili, gratuita, accetta gli strategie di fratelli. Sì, è un bel casino, è vero.
1: È un gran casino, un gran mi casino, ricordo.
0: È vero, è vero. Citazione così estemporanea che vale per tutti, Alien. Il suo modo di riprodursi è molto semplice, ti spara in faccia dalle uova i suoi piccoli che ti innestano dentro l'uovo e poi ti esce dalla pancia, crescono.
1: E ti colonizzano.
0: E ti colonizzano. Lì però loro sono alla... Non in tutto, in realtà poi in un capitolo ci sarà la regina che fa, poi tra l'altro farà quel misto, no? Quello bianco che però morirà alla fine, però di base non c'è un rapporto filiale se non animalesco, ecco, non niente di...
1: È vero, è vero, più. È vero. Eh sì, e poi è una riproduzione vista davvero come una colonizzazione in qualche maniera, è molto violenta, nel senso che io voglio ripopolare o ripopolare o comunque prendere spazio su questo pianeta o su questa sopraffare questa razza, e quindi mi riproduco perché voglio.
0: Eh sì, nel mondo della fantascienza questi esseri parassitari, ce ne sono tantissimi esempi, che ne so, gli Zerg di StarCraft, o i tirani di Warhammer 40.000, eccetera eccetera. E nel caso degli alien non c'è una mente comune, che io sappia, mentre spesso nella fantascienza ci si immagina, e così sì, è vero, si comportano animali, ma alla fine non sono puramente animali.
1: È vero, c'è un organismo unico.
0: Esatto, c'è una mente comune comunque che li muove, sì, spinta anche dalla spinta dell'autoconservazione e della crescita infinita, però insomma c'è un qualcosa che anima il tutto. Negli alien invece penso sia puro istinto.
1: Sì, direi anch'io.
0: E invece ti direi, se non ti viene in mente altro, di concludere con La Luna è una severa maestra, ne avevo già parlato, però è interessante perché qui, per esempio, i figli non si crescono singolarmente, ma si crescono in comunità, proprio perché non esiste la famiglia classica. Non c'è un padre e una madre classico, c'è una matriarca di base, poligama, che può avere più mariti, di solito ce n'è uno che viene scelto come principale solo per questioni di organizzazione, ma poi in realtà non conta più di nessun altro o di nessun'altra, e quindi si può avere più tranquillamente più mariti. I figli vengono cresciuti un po' dalla comunità, e la comunità cioè si sceglie i propri ruoli nella comunità un po' secondo le proprie inclinazioni. Se ti piace coltivare oppure scavare, poi sono molto minatori perché devono stare sulla luna.
1: Infatti, lavori su quelli.
0: Minatore o. però poi nella città ci sono tanti altri lavori, insomma dipende un po' come vuoi. Però qui, ecco, qui invece c'è una crescita di. Tra l'altro, è quella che mi stuzzica di più, appunto, questa crescita comunitaria, dove la famiglia è qualcosa di potente, di forte, però perché per sopravvivere e stare tutti insieme. Cioè è una questione, e poi c'è molto più amore in quello che ci racconta il romanzo, chiaramente.
1: Certo.
0: Poi boh.
1: Basta, quando lo sperimenteremo ve lo diremo, insomma,
0: però. Esatto, quando lo sperimenteremo in modo libero, perché poi io credo sia stato sperimentato dai fricchettoni, però non sempre, ecco, va bene.
1: No, lì non c'erano dei problemi di fondo, diciamo. Sì, direi che vi abbiamo fatto una bella carrellata di esempi. Non so se ci avevi altri in testa.
0: Allora, no, non me ne viene in mente altri. Ci ho pensato.
1: Cioè, già abbiamo abbastanza riempito.
0: Un po' di esempini li abbiamo messi, qualcosa di più.
1: Si diceva, magari più in là faremo qualche indagine ulteriore sulle le saghe
0: familiari,
1: perché effettivamente.
0: Figo.
1: Ora lì molto spesso la famiglia è un po' un pretesto di base,
0: sì, certo.
1: Stai parlando di fazioni, di guerre molto spesso. Sì. Quindi forse qui ci interessava più approfondire il rapporto interno alla famiglia.
0: Sì.
1: E
0: la società come.
1: Come vedeva la famiglia, o come se la immagina anche diversa, effettivamente. Nelle saghe familiari, certo, è più un racconto epico dove le famiglie sono un po' una scusa molto spesso.
0: Sì, esatto, sono un po' il punto dove si mette la lente d'ingrandimento, che però poi ingrandisce anche tutto il contorno, che poi è quello che ci interessa poi nel racconto. Quindi sì, assolutamente, ridimmi il titolo di quello che si diceva prima. Il tuo preferito?
1: Gormenghast,
0: che appunto ci ero capitato, sì, non conoscevo.
1: Ve lo rivocherò un'altra volta, perché quello è proprio il mio cavallo di battaglia, perché lo adoro tantissimo, la saga di Gormenghast, però vale la pena approfondirla con più calma, ecco.
0: Assolutamente. Evviva anche per questa serata, abbiamo finito. Evviva, anche per questa sera è tutto, nelle porte di Tannhäuser, Wombat.
1: Wombat, ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: E sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna. Titta back to back Del Briso. Polizei on fire back to back Kessa. Plasticone live set. Johnny Boy Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Del Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Senga nete ebe lokone. Ani senga ro mori bakone.

0: memo aku
1: sih. Terlalu nggak punya.
2: Notizia interessante questa a Padova, al campo estivo bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori bastonati, colpiti con la doga di un letto gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Back to Back, Bruna. Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

0: Don't just stand there. Go get a bag.
1: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non c'hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
8: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
8: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
10: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
11: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Morricone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Prova. Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

qualche tempo vi legge la politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus capital, Radio Capital.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple. International.

Il 12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Back to Back, Bruna. Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

diretta? No, raga! Oh! Ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh! Basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh! A dormire! Da.

you think.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Ciccone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: di un cazzo.
1: Cazzo, eh? Perché?
0: Che cazzo? Fai il chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta, e poi anche con un altro.

Beyond the mere physical level.

내 주인아우 마나 마나 마나 마나 마나 잘나가 버린지 나 소만하노 마나 마나 마나 마나 마나

0: Cool Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Domanda birra!
0: Cool Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

Innanzitutto, vabbè, io che sono diventato punk alla fine degli anni 70, per me il CBGB era un luogo dove era nato il punk, che in effetti poi è stato così, come tale io già da piccolino avevo un culto quasi maniacale per Ramones, Blondie, Dead Boys e quant'altro, e da allora avevo saputo che c'era un personaggio tra i più in, diciamo, della scena del CBGB, che era un francese. Era un questo francese che si chiamava Marc Adé e che girava normalmente con Didi Ramones, con Iggy Pop e tutti gli altri miei idoli d'infanzia. E un paio di anni fa è arrivata questo libro sulla mia scrivania, questa proposta di tradurlo in italiano, e io sono andato subito a Invisibilio, insomma, perché è un libro molto particolare questo, perché racconta quella scena lì con gli occhi di un europeo, e quindi diciamo che è un documento storico di notevole importanza questo, perché comunque gli americani hanno un'altra maniera di fare, soprattutto un'altra maniera di raccontare, e Philippe Marc Adé, essendo francese, poteva raccontare la storia sua con occhi un pochino più vicini alla nostra maniera di vedere le cose, e in più questo libro è autobiografico.

il libro, già dalle prime pagine che mi arrivano tradotte, è straordinario, perché appunto ci racconta un periodo storico molto importante di New York e della scena del CBGB, con quei suoi occhi incredibili. È un libro che in qualche modo ricalca anche uno dei primi libri che noi abbiamo fatto uscire come Agenzia X, che era l'autobiografia di Ramone, che si chiama Blitzkrieg Punk. È più o meno gli stessi anni raccontati sia da Didi Ramone che appunto da Marcati. Lui è un fricchettone di 19 anni, 18, 19 anzi 17 anni quando arriva negli Stati Uniti, come un viaggio vacanza, autostop, canne, capelli lunghi, e arriva nel 1974 a New York, che si inserisce praticamente da subito nell'ambiente SBT, tagliandosi chiaramente i capelli e frequentando quel circolo assurdo che veramente è il luogo del SBGB, dove è nato il punk sostanzialmente, proprio lo tsunami del punk, diciamo noi, in quarto di copertina, inizia a buttare le sue onde che poi coinvolgeranno tutto il resto del mondo.

0: la storia è la sua storia, la sua storia di un ragazzo in mezzo a questa rivoluzione dell'immaginario, di cui uno dei protagonisti, ma a differenza di quello di Di Ramone, che è un libro molto cupo, quello di Di Ramone, perché è un atteggiamento cupo verso la vita, il bassista di Ramone l'ha sempre avuto, quindi coltelli, violenza, storie d'amore di merda, tossico fino alla punta dei piedi, quindi tutte le storie, anche Marcadesi vive tutte queste storie, però lui è una
1: persona maniera più felice, lo fa
0: molto più solare, molto più solare, molto più simpatico, ironico, anche se le cose sfighe sono le stesse più o meno, ma lui è veramente un personaggio che fa anche tenerezza persino, e quindi è un piacevole leggere questo libro, perché ogni tanto in mezzo a tanto delirio, perché comunque è una scena creativa ad alta tensione in tutti i sensi, e lui in mezzo a tutto questo delirio creativo, nonostante le risse, le coltellate, l'occhio che perde mezzo occhio come si vede in copertina, l'amicizia con Nancy Spugen, poi diventerà amica di la donna di Sid Vicious, che è tossicissima, insomma ci sono delle cose che fanno morire dal ridere, lui le prende sempre alla leggera, e alla fine forse anche per questo è riuscito a sopravvivere in qualche maniera, perché passerà praticamente tutti gli anni 80 e gran parte degli anni 90 da tossico perso, però lui racconta con una chiave ironica, simpatica, fa anche ridere.

0: Per quanto riguarda il passaggio, lei da giovane che abbandona la Francia per trasferirsi, come dicevi prima, da fricchettone, così come il viaggio vacanze negli Stati Uniti d'America, e si perde in questo, come hai definito te, lo tsunami dell'esplosione del punk, come vive questo passaggio? Così per caso lo scopre o c'è un qualcosa, un punto di riferimento, un qualcosa che lo fa innamorare di questa scena, o si trova così?
1: Ma no, diciamo che lui comunque andava da Amsterdam, già si faceva le canne, era un alternativo vero e proprio, girava in autostop e tutto quanto, quindi approda a New York, dove qualche vada nel Lower East Side, dove c'è non so, come uno che viene a Milano va nel giro del Ticinese, no, praticamente, e lui immediatamente ha questo folle innamoramento per questa zona qui. Lui poi gli piace suonare, gli piace la musica, infatti poi dopo formerà questo gruppo qui, Sanders, che sarà un gruppo molto importante, deciderà di fare una musica un po' retro per il momento, ma poi ricordiamo che in realtà poi il punk blues sarà preso da un sacco di band ed diventerà anche molto famoso. Loro sono i precursori di questo branchia del punk, diciamo, ed è per coloro che piace il blues, blues rock è ancora di Sanders, sono ancora un gruppo di riferimento incredibile, quindi piacendo la musica, piacendo l'ambiente controculturale, si avvicina direttamente, e in più viene accolto dalla scena perché ha un allure particolare, molto esotico, no? Non è che ci fossero molti giramondo come ci sono adesso all'inizio degli anni 70, quindi il francese in mezzo ai newyorkesi faceva molto fico, e quindi poi lui si vestiva benissimo, aveva sempre questo ciuffo, aveva una camminata molto particolare, era bellissimo, amato dalle donne, e quindi tutti se lo volevano portare. Non a caso il suo compleanno coinciderà con la prima bella credo aprile del 1974, con il primo concerto del CBGB's ai Ramones, che sappiamo tutti che era nient'altro che una festa del compleanno di Marc Adè.
2: 105 250 2000 blackout, la radio che te lo dice, andiamo.

nel libro ci sono, due prefazioni, una è di Blondie, di cui lui erano stati insieme per un periodo, anche se lei poi dopo l'ha rifiutato perché dopo è diventato tossico, invece Blondie è riuscito a uscirne fuori, di buona famiglia, alla fine Blondie, invece lui non aveva il suo genitore a Parigi, ma ancora l'hanno perso di vista dopo 2 anni in giro, non aveva proprio niente, nessuno, e quindi diciamo era proprio un ragazzo di strada, e Blondie si è attaccata a lui perché era appunto bello e uno dei personaggi più in del giro, e poi dopo si sono staccati, però lui essendo così così bello, così ricercato da persone, lui ha avuto a che fare con ad esempio Larry Goldin, che è una bravissima fotografa, ma soprattutto con Wayne Kramer e John Waters, Andy Warhol, oppure anche persino Bob Marley. Si fa una canna con Bob Marley, però dopo non gli piace perché i fricchettoni non gli piacciono, allora poi va a finire in una casa dove ci sono i Grateful Dead, si incazza perché loro vanno punk e allora succede un disastro. Insomma, ci sono un sacco di aneddoti dentro che appunto in qualche modo è un libro bello da leggere, che fa anche ridere e ghignare, però allo stesso tempo è una testimonianza storica di notevole importanza, perché entri dentro in una delle scene più importanti degli ultimi 40 anni, quella della Bee Gees, e quindi ci sono tutti, no? Per forza, si incontrano lì al centro del mondo, in quel momento al centro del mondo, in realtà erano 200-300 ragazzi dai 18 ai 24-25 anni, e non è che allora li conosceva tutto a parte Andy, lo conosceva tutto il mondo a parte Andy Warhol, erano personaggi che poi sono diventati famosi postumi, diciamo. Johnny Thunders ad esempio è un grandissimo suo amico, è compagno di Jody, di Pere, di storie losche dell'essere tossico, ma però lui anche quando l'onda, diciamo, ha suo riflusso, continua a stare in mezzo alle cose, e comunque il suo gruppo suona dal 79 all'82, 83 in pieno riflusso, però lui riesce a stare in piedi finché poi dopo, quando anche il gruppo finisce, il suo gruppo farà da spalla più volte a gruppi tipo i Clash si innamoreranno, Joe Strummer si innamorerà, infatti veniva anche lui dal punk blues, e si innamorerà molto delle Sanders, che faranno una tournée insieme, quindi diciamo che anche in quel periodo lì di tutti gli anni 80 Marcadè riesce a stare a galla nonostante la quantità enorme di eroina che si fa, però ha un atteggiamento ancora molto lucido, a differenza dei suoi colleghi tipo Johnny Thunders o lo stesso di Dee Ramones, è proprio quello che forse lo riesce a salvare, e lo racconta anche come supera la fase del riflusso, come tenta di lavorare ancora sulla musica in ogni occasione, fino ad arrivare appunto alla fine degli anni 90, che in qualche modo che si ripulisce, no? Metà degli anni 90 che si ripulisce e ritorna a suonare sia con i Sanders che facendo degli assoli.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Del Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto incontri guerra.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

Radio Blackout presenter. Letture e analisi da L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità. Di David Graeber e David Wengrow.

0: Allora, iniziamo parlando di questo libro che mette in crisi un po' alcuni degli assunti che sono stati dati per scontati, che spesso vengono dati per scontati per quanto riguarda la storia dell'umanità e soprattutto rispetto a il passaggio, diciamo, quello che viene comunemente inteso come il passaggio fra l'epoca dei cacciatori raccoglitori, quindi quando eravamo dei cacciatori, quando stavamo a cacciare nella foresta, vivevamo nella grotta, e poi quando a un certo punto questa fase è diventata una fase in cui è nata l'agricoltura, quindi gli esseri umani hanno inventato l'agricoltura, e da lì è stato tutto
1: una
0: valanga di neve, un'escalation che ha portato invece alla struttura sociale dello Stato-Nazione, che è l'apoteosi massima della civiltà umana. Questa, diciamo, che è la visione classica della storia dell'umanità, viene messa in crisi dai due autori nel libro, basandosi prevalentemente su dati antropologici e archeologici.
1: Che sembra tra l'altro sia proprio quelli che mancano a tutti quelli che invece questa storia l'hanno ricostruita nel frattempo con dati archeologici praticamente nulli, e quindi Graver e Wengrow praticamente ci riraccontano un po' con la storia, ci provano, e soprattutto quando suppongono lo dicono e non danno queste teorie come, insomma, realtà di fatto. E sì, ragionavamo che è un bel viaggio, soprattutto se voi la storia l'abbiamo studiato solamente sui banchi di scuola, quell'orribile storia che ci è stata raccontata.
2: Sì, a scuola ci hanno sempre raccontato che un tempo eravamo dei selvaggi cacciatori raccoglitori, e poi boom, rivoluzione agricola, nascita della proprietà privata, dello Stato-Nazione, delle gerarchie, delle disuguaglianze, e i due David ci dicono forse non è andata proprio così, forse non c'è stato questo il percorso, e forse non è stato soprattutto inevitabile come ce l'hanno raccontato a scuola, ovvero non è un percorso naturale, ma forse c'è stata un'autodeterminazione politica che ci ha portati a scegliere proprio questa struttura sociale piuttosto che altre.
1: Sì, e soprattutto tante altre persone non l'hanno scelta questa struttura, hanno deliberatamente scelto di vivere in una maniera diversa, non perché fossero incolti, nel senso che non conoscevano la cultura e l'agricoltura, ma perché proprio non gliene fregava niente di avere, o avevano intuito perfettamente tutte le implicazioni di avere uno stato, di quello che sarebbe potuto essere. E in particolare, diciamo che la storia contemporanea regge su due grandi teorie, che sono quella di Rousseau e quella di Hobbes. E quindi c'è Rousseau, che parla di questa scoperta ignara quasi della proprietà privata, del primo stolto che ha messo uno steccato, ha detto questo è mio, e da lì bam, proprietà privata, stato.
2: Sì, l'idea anche di origine, condizione di vita nel giardino dell'Eden, ovvero eravamo tutti dei buoni selvaggi, no? Il mito del buon selvaggio nasce anche un po' da Rousseau, quindi eravamo l'idea che l'umanità vivesse in questa condizione di bontà e di ingenuità, e a un certo punto scoperta, mangiata la mela del peccato, a un certo punto boom, esplodono le disuguaglianze, diventiamo dei cattivoni. Invece Hobbes ci dice il contrario, cioè Hobbes ci dice no, lo stato di natura è tutti contro tutti, uno stato di violenza, e a cosa servono le istituzioni, lo stato, a regolare questa situazione di caos.
1: Quindi eravamo cattivoni, lo saremmo se non ci fosse uno stato, aiaiai, e invece grazie allo stato non lo siamo, lo stato è necessario, si vede nella storia, perché prima che esistesse lo stato era solo guerre, uccisioni, barbarie, tutte cose che sono assolutamente scomparse, invece noi possiamo ben vedere, no, con la comparsa dello stato contemporaneo, che non ci sono guerre, non ci sono disuguaglianze, non ci sono barbarie, quindi giustamente, entrambi ricordiamo su dati proprio scientifici, no?
0: Tra l'altro, infatti, come dicevi, cioè come immagino stessi per dire, la cosa interessante è che dei recenti studi di storici, antropologi, archeologi, eccetera, hanno, nonostante si basino sulla raccolta di dati scientifici, hanno poi ovviamente un bias, queste persone, quando fanno ricerca, che sono basate su teorie che si possono rinchiudere nei due macrogruppi delle teorie rustoniane o bessiane. che derivano appunto da uno specifico momento della filosofia politica, che è stato quello della Francia del Settecento o dell'Ottocento, dell'Inghilterra di poco dopo, che appunto sono teorie assolutamente filosofiche, che però hanno influenzato così tanto il modo in cui noi pensiamo alla storia, che poi di fatto influenzano le ricerche scientifiche in ambito delle scienze sociali o della storia in generale, e influenzano anche la raccolta dei dati poi. Quindi una cosa che ci fanno notare i due autori è quanto questi filosofi abbiano influenzato la nostra visione della storia in un modo profondo.
1: Sì, anche perché quando magari non è solo una base scientifica rispetto a quello che si dice, ma anche la lettura che si fa tendenzialmente della storia, perché per esempio una cosa che Wengrow riporta, che è appunto un archeologo, è che trovare per esempio una struttura molto grande, delle tombe con dei cimeli, dei gioielli, fa subito pensare a una stratificazione sociale, perché il nostro pensiero è appiantito sul fatto che ci esistono storicamente le stratificazioni sociali, quindi si deve sempre dimostrare il contrario. Non si parte da un presupposto neutro, cioè una grande struttura, che cos'è? È un agorà? Era un posto in cui la gente si incontrava per parlare? Una tomba con dei cimeli, perché? Perché questa persona magari aveva un ruolo particolare per la società? È stato, e lo vedremo anche un po' più avanti nel libro, è stato dimostrato di come ci fossero delle persone con delle disabilità motorie. Chiaramente si parla di disabilità motorie perché archeologicamente è possibile intenderlo, ma probabilmente ci potevano essere anche altri tipi di diversità, di divergenza, che erano seppelliti in delle tombe molto appariscenti, magari perché semplicemente la società a cui appartenevano queste persone se ne prendeva cura, aveva un certo rispetto, un certo amore, una certa cura di queste persone. Semplicemente non c'era nessuna idea di stratificazione, di gerarchia, o non ci sono state in tanti posti per tantissimo tempo.
0: Infatti un altro esempio interessante sull'onda lunga delle cose che gli stavi dicendo tu è che Wengrow e Graeber parlano di Ozi, che è una famosa mummia che dovrebbe trovarsi in Trentino, se non sbaglio, in Trentino Alto Adige, e di come questo ritrovamento viene studiato da alcuni moderni hobbesiani, quindi filosofi ma anche archeologi e storici eccetera, per giustificare il fatto che la violenza di un essere umano contro l'altro sia sempre esistita nella storia dell'umanità. Perché? Perché Ozi, questa mummia, è stata ritrovata con una ferita nella spalla, con un'arma una freccia nella spalla, e quindi il fatto che troviamo una mummia che presenta una ferita di arma da taglio nella spalla è la chiara prova del fatto che la violenza esiste tra esseri umani. Graeber e Wengrow dicono che palle, cioè nel senso è veramente la spiegazione più noiosa che potevate trovare, cioè c'è una carenza di fantasia e di creatività enorme nelle scienze sociali nel modo in cui interpretiamo i reperti archeologici, che come dicevi tu appunto richiedono un po' di fantasia per essere esaminati, perché tanti fattori non ce li abbiamo, come citavi prima, le disabilità appunto non solo fisiche, le neurodivergenze sono cose che non si possono trovare dai reperti archeologici, ma proprio per questo richiedono un po' più di fantasia nell'essere analizzati, ed è esattamente la fantasia che secondo loro manca nell'archeologia contemporanea, ed è anche un po' il gap che cercano di colmare loro.
1: Sì, esatto, mi sembra che sollevino specificatamente tre problemi all'analisi di Rousseau e di Hobbes, però è interessante come Rousseau e Hobbes sono stati anche già criticati storicamente, e Graeber e Wengrow parlano di un psicologo che è un neo-hobbesiano, che in realtà dice che tutte le teorie di Hobbes e Rousseau, scusate, sono tendenzialmente non basate su dati scientifici, quindi comincia benissimo. E se non che poi dice anche che in realtà noi viviamo veramente nell'epoca più pacifica della storia dell'essere umano, e questa è una grandissima bugia, e noi ci teniamo a dire che questa è una grandissima bugia, non è assolutamente vero, e soprattutto non ha molto senso fare un ragionamento a livello globale, visto che fino a pochissimo tempo fa le civiltà, le culture, le tribù, o come volete chiamarle, vogliamo chiamarle, vivevano in dei contesti che erano più isolati e quindi andavano analizzati diversamente da quello che si può, dal pensiero che si può fare ora. Mi sembra comunque un assurdo sono stati capaci di vivere con e lo vedremo avanti nella lettura del libro, con pochissimi conflitti e testimonianze di guerre, e che sono assolutamente qualcosa che manca invece nel mondo contemporaneo, o comunque del nostro passato recente. Sicuramente il mondo che ha di più una matrice capitalistica, e sicuramente il mondo che ha di più una matrice guerra fondaia, tra l'altro di guerre che hanno l'incredibile capacità di coinvolgere tantissimi attori mentre un tempo non era così. E questo libro è un po' la scoperta, anzi la riscoperta della storia.

0: dall'altro lato è anche vero che loro sottolineano più volte che un approccio appunto scientifico e creativo alla storia dell'umanità non debba cadere in una idealizzazione di quello che è una sorta di passato mitico, sennò poi riproponiamo l'errore che fa Rousseau. Quindi come dire, non per forza società diverse da quelle della, diciamo, dello Stato-nazione immerso nella modernità capitalista, oppure di società che ci hanno preceduto nel tempo, non per forza la loro diversità o la loro semplicità come percepita dallo sguardo mainstream occidentale implichi una sorta di appunto giardino dell'Eden in cui tutto va bene, e invece studiare le culture, che siano subculture passate o che siano culture diverse dalle nostre, e le organizzazioni sociali, implica invece una come dire, un'onestà di base, un mettersi in crisi e un riconoscere che ciò che è diverso non è per forza più semplice. E tra l'altro volevo dire un'altra cosa rispetto a la noiosità delle ricerche. Quando Graeber e Wengrow parlano del fatto che le ipotesi russoniane e quella obesiana sono estremamente noiose, così come la maggior parte delle ricerche condotte recentemente peccano di mancanza di creatività, mi viene in mente un esempio molto carino che fanno sul fatto del commercio. Cioè dicono, quando troviamo a livello di reperti archeologici troviamo degli oggetti, dei manufatti in un posto che vengono da un posto molto lontano, diciamo dobbiamo presupporre il fatto che gli oggetti abbiano viaggiato, no? Perché gli oggetti comunque hanno sempre viaggiato. Perché gli oggetti dovrebbero viaggiare? La cosa più noiosa che gli archeologi dicono, ma che poi è quella che dicono sempre di fatto, è per il commercio. Cioè il commercio è il motivo per cui gli oggetti viaggiano, e loro dicono non è vero, ci sono tantissimi motivi per cui gli oggetti viaggiano, così come le persone in generale. Le persone non sempre viaggiano per commercio, non spostano oggetti per forza per commercio. Uno degli esempi per cui le persone hanno spostato oggetti nella storia dell'umanità, per esempio, il gioco d'azzardo, che è una qualcosa che non c'entra per forza con la mentalità commerciale, però è un validissimo motivo per trasportare oggetti in giro. Oppure dicono un altro motivo, per esempio potrebbe essere il fatto che in alcune popolazioni della Mesoamerica il fatto di sognare un oggetto implicava il fatto che le persone dovessero andare a cercarlo in giro per poteva essere di pochi metri, pochi chilometri, insomma distanze molto grandi. Quindi il fatto che le persone abbiano cercato anche oggetti in giro e seguendo delle pulsioni che magari erano oniriche è un altro validissimo motivo per viaggiare. Semplicemente noi non lo teniamo in considerazione come ipotesi, perché guardiamo il mondo con gli occhi della società da cui veniamo.
1: Sì, esatto. E tra l'altro, a proposito del sogno, in realtà ci sono tanti belli spunti sul sogno in questo libro, perché appunto vedremo più avanti nelle nostre letture, perché è un librone enorme. Anche per questo abbiamo deciso di fare questo tappabuchi, perché non tutti quanti magari tutte quante hanno voglia di leggere un libro così grande. Poi in realtà, se vi piglia bene dopo queste trasmissioni, bella. Però altri spunti che dà sul sogno è che, per esempio, per alcune popolazioni di sognare era una cosa molto speciale, e tant'è che se si sognava qualcosa la comunità intera si impegnava affinché si potesse realizzare il sogno. Tutto questo molto prima di Freud, o quantomeno in posti sconnessi. E niente, bello, cioè tante cose belle le vedremo. Un'altra cosa che mi va ad aggiungere sul capitolo 1, un po' a riprendere, un po' aggiungere, è che è giusto davvero non entrare in quella mentalità che poi è stata la mentalità occidentale tendenzialmente di banalizzare o demonizzare dall'altra parte, idolatrare tutta quella che è la filosofia non eurocentrica, non occidentale. Per cui io di persone che dicono delle cose che sono estremamente banali, stupide oppure decontestualizzate perché se lo possono permettere, perché vivono nella loro tribù sperduta, o dall'altra parte la saggezza incredibile dello Zarathustra della montagna, o insomma così via. Però è anche vero che riporta un poco di racconti di Benjamin Franklin, quindi parliamo degli Stati Uniti d'America, della prima del post-guerra di indipendenza, diciamo, di indipendenza. E praticamente dice che questo racconto, che in realtà è un racconto ripreso da varie testimonianze di molte persone che finivano per essere rapite dagli indiani oppure prigioniere degli indiani, le popolazioni autoctone, no, gli indiani di America, e in seguito a questa esperienza molto spesso decidevano di non tornare poi alla società americana. E mentre al contrario non ci sono grandi testimonianze di persone indiane che hanno fatto esperienze di vita nella comunità insomma americana e non abbiano rimpianto un po' quella loro idea. E anche a proposito della conflittualità, E io vorrei, proprio per questa idea di non mitizzare, io vorrei aggiungere che in realtà è ovvio, penso che chiunque sperimenti un modello di vita che sia di resistenza rispetto al sistema sa che è pieno di conflittualità da gestire. E semplicemente il modo in cui l'affronta, che probabilmente è molto diverso, e appunto anche la creatività e la fantasia, quello che noi oggi chiamiamo magari di più come decostruzione, che sono le chiavi, che tra l'altro storicamente ci ricongiungono a quello che siamo stati. Ora ci prendiamo un poco di aria per respirare.
0: Sì, volevo solo aggiungere prima, certo, della canzone, che le cose di cui abbiamo parlato adesso sono più o meno gli argomenti contenuti nel primo capitolo del libro. E adesso faremo una piccola pausa musicale e poi entreremo più nel vivo, diciamo, nella ciccia di quello che Graeber e Wengro effettivamente parlano, cioè delle argomentazioni principali che portano a difesa delle loro tesi. Quindi cominceremo a fare una lettura commentata del capitolo 2.
1: Quindi ci va anche di passare un po' di musica, di darvi un po' di respiro, un po' di aria, visca.

0: Allora, capitolo 2 di questo libro si chiama Libertà perversa, quindi entra un po' più nel tema, diciamo, della libertà, di cosa vuol dire libertà, cosa vuol dire disuguaglianza. E Graeber e Wengro non si chiedono qual è l'origine della disuguaglianza sociale, ma si chiedono una cosa più interessante, cioè qual è l'origine della domanda sull'origine sulla disuguaglianza sociale, ovvero quando è che i ricchi borghesi europei hanno iniziato a interessarsi della condizione dei subalterni e degli oppressi, che è una cosa che per noi è molto ovvia perché siamo abituati alla cultura di sinistra che si interessa dei poveri, degli oppressi, però non è sempre stato così. Nel Medioevo, se eri ricco, te ne fregava un cazzo che la gente era povera e soffriva la fame.
1: Sì, anche meno ipocrita forse questa cultura di sinistra, però sì.
2: Sì, la domanda è un po', cioè, perché a un certo punto nella Francia monarchica del 1600 c'è, cioè, uno degli esempi, cioè, più gerarchici di struttura sociale che abbiamo in mente, a un certo punto qualcuno si fa delle domande sulla disuguaglianza, un po' strano, no?
0: Sì. Esatto, e anche, anzi, non solo si fa delle domande, ma nasce una ricchissima compendio, diciamo, di filosofia e teoria su questo. Cioè, i filosofi progressisti cominciano, quindi antimonarchici, diciamo, quelli che stavano cominciando a maturare delle idee antimonarchiche, cominciano a farsi tantissime domande su se è giusto o non è giusto che gli esseri umani siano liberi, non liberi. Ovviamente questo è questo humus culturale viene influenzato ovviamente dalle domande sulla monarchia e sulla possibilità di ripensare un'organizzazione sociale che sia non monarchica. Ma ci dicono Graeber e Wengro, non è questo l'unico motivo per cui nasce il discorso sulla libertà e sulla disuguaglianza sociale.
1: Sì, anche perché proprio citando il libro, insomma, visto che qualcuno di voi starà pensando al saggio sulla nascita della disuguaglianza scritto da Rousseau, citando il libro, parlando di Rousseau, dicono: giovane filosofo ambizioso, in quel periodo sarebbe stato disposto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere una posizione di influenza a corte. Probabilmente l'esperienza più simile all'uguaglianza sociale che avesse mai vissuto era l'equa distribuzione delle fette di torta in casa. Quindi diciamo che non viene propriamente dai salotti parigini questa discussione, ma da cosa nasce?
0: Allora, gli autori dicono che fondamentalmente, oltre appunto a un discorso interno, endogamo, diciamo, francese rispetto alla monarchia, l'altro grande fattore che non viene mai tenuto in considerazione quando ci si chiede come sono nati i discorsi sulla disuguaglianza sociale è fondamentalmente l'incontro con la critica indigena. Quindi siamo nel 1700 in Francia e gli europei già da un secolo e mezzo buono hanno tra virgolette scoperto, chiuse virgolette, l'America, e è nato, diciamo, tutto un commercio globale, insomma, ricco e florido, commercio di schiavi, merci, eccetera, che vanno e vengono dall'Europa. Succede anche che dopo più o meno 150 anni di genocidio nelle Americhe, insomma, i borghesi europei cominciano a farsi le domande, diciamo, su quello che diventerà poi il giusnaturalismo. Cioè la grande domanda è: ci sono dei diritti naturali, tra virgolette, comuni, universali a tutti gli esseri umani? Dopo che abbiamo sterminato popolazioni su popolazioni, cominciamo a chiederci se c'è un minimo comune denominatore di diritto fondamentale che gli esseri umani hanno tutti, a prescindere da dove vengono, la lingua che parlano, eccetera. Questo ovviamente, ripetiamo, è un discorso che nasce all'interno delle classi ricchissime progressiste della Francia, che cominciano appunto a interrogarsi se sia stato in fondo giusto o meno commettere un genocidio. E questo è anche, diciamo, che questo fattore viene invisibilizzato, ma fino a un certo punto, diciamo, che qualche antropologo, storico, filosofo un attimo più sveglio sul pezzo magari ci può arrivare a quanto il genocidio nativo abbia influenzato i discorsi rossoniani o besiani. Ma c'è un altro grande fattore che invece non viene mai tenuto in considerazione e che poi fa da principe, diciamo, in questo capitolo, che è quello dell'incontro con la critica indigena.
1: Sì, che avviene in due modi fondamentalmente. Cioè, il primo sono dei report dei gesuiti, che erano tendenzialmente i teologi, quindi gli intellettuali cristiani, che quindi in realtà è un report molto pulito, perché tendenzialmente tutto quello che i gesuiti scoprono è che a noi ci farebbe essere abbastanza felici di come vivevano i nativi in America li scandalizza e quindi riportano pari pari i pezzi delle loro vite sulla, per esempio, l'emancipazione e la libertà delle donne, che erano libere di sposarsi quando volevano, con chi volevano, e di divorziare, una serie di altre informazioni, quindi ci arrivano dai gesuiti. L'altra fonte di informazione invece sono i dialoghi, che è un escamotage che trovano gli intellettuali europei per mettere in discussione appunto il sistema monarchico attraverso il dialogo tipicamente tra un indigeno, che è il saggio, e una persona invece che è tendenzialmente un colonizzatore, insomma, che torna dall'America, quindi o l'indigeno è in Europa e quindi è una possibilità di chiacchierare, quindi tendenzialmente l'europeo dice delle cose molto stupide o molto sciocche o non molto costruite, e a queste cose l'indigeno puntualmente risponde in maniera molto critica, e questo muove indirettamente poi una critica a tutta la struttura sociale. E questi dialoghi hanno un enorme successo nella classe intellettuale europea.
0: Faccio solo un appunto, perché forse non l'ho detto prima, quando parliamo di incontro con la critica indigena intendiamo il fatto che gli europei trascrivano dialoghi, come hai detto tu, inventati o meno, o incontri avvenuti veramente o meno, in cui gli indigeni muovono delle critiche rispetto all'organizzazione sociale europea. Questa è una cosa che forse non ho detto prima, ma questo intendiamo con critica indigena, cioè l'opinione, diciamo, dei nativi, in questo caso nelle Americhe, perché non era ancora iniziata la colonizzazione dell'Africa, quindi stiamo parlando letteralmente dei nativi americani, degli indigeni americani, le critiche che questi muovono rispetto alla cultura occidentale. Ed è una cosa che, come dire, ci sta a spiegare un attimo, perché non è così immediata, secondo me non lo è stato per me quando ho letto il libro, non lo è per la maggior parte delle persone, cioè siamo così, diciamo, abituati, siamo stati così abituati, esposti e cresciuti all'interno di una narrazione razzista anche della produzione di sapere, che ci viene difficile pensare che in quel momento i nativi muovessero delle critiche rispetto all'Europa e che queste venissero trascritte e raccolte dagli europei, e che tuttora non riusciamo a prendere seriamente. Quindi è questa la cosa che vogliono attenzionare gli autori, cioè il prendere seriamente delle critiche che sono state mosse da uno sguardo che di solito oggettifichiamo, che invece in questo caso oggettifica noi.

0: intellettuali americani, no? Però deve specificare che gli intellettuali americani sono gli indigeni, sono i nativi, perché nel momento in cui noi leggiamo intellettuali americani, non so, ci immaginiamo un intellettuale francese, anzi, non, cioè, per come siamo stati abituati a studiare la storia, ci dimentichiamo pure che le persone pensavano anche dall'altra parte, anzi, che non solo pensavano, ma ci hanno da dire delle cose molto interessanti. E cioè, io direi che questo capitolo per me è stato veramente mind blowing da leggere, perché quello che ci dicono i David, cioè Graeber e Wengrow, è che molti concetti che poi sono diventati, cioè, i capisaldi del pensiero illuminista, sono stati portati dai pensatori americani. Cioè, il concetto di libertà e di uguaglianza non esisteva, cioè non facevano proprio parte del lessico, finché non si è entrati in contatto con le critiche di alcuni personaggi, critiche molto severe, molto dure agli usi sociali violenti della Francia del 600.
1: Sì, per esempio, una delle critiche che vengono mosse da parte di alcuni pensatori indigeni alla cultura occidentale è, e questo ci fa riflettere rispetto alle cose che abbiamo detto prima, il fatto che gli europei, dicono, sono in una guerra di tutti contro tutti. E questa cosa ci fa un po' sorridere, perché la guerra di tutti contro tutti è letteralmente il paradigma hobbesiano. Cioè, Hobbes diceva che i nativi, come dire, gli indigeni selvaggi, come li chiamava lui, che poi erano anche una versione semplificata degli europei, alla fine vivevano in uno stato di guerra di tutti contro tutti, quindi una sorta di mondo primitivo e selvaggio e violento, in cui le persone non fanno altro che farsi del male, in cui a un certo punto arriverà uno stato regolatore che porterà delle leggi e governerà su questo stato di melma primitiva e violenta. È interessante, perché poi i nativi stessi dicono: siete voi europei che siete in una guerra di tutti contro tutti. Cioè, il fatto che le persone siano continuamente messe in uno stato di violenza interpersonale da una struttura statale, letteralmente, è la cosa di cui gli indigeni ridono quando pensano all'Europa.
2: Sì, tra l'altro, riprendendo un poco i modi a cui la critica arriva, si inizia a parlare di uguaglianza, no? Che è un po' il tema che si riprende, che si recupera, ed uno spunto che viene da critica indigena rispetto all'uguaglianza è che, attenzione, è che in Europa si è uguali di fronte alla legge, e la legge in Europa era rappresentata dal sovrano, ed oggi è rappresentata dallo Stato, i giudici o chi volete. Invece la loro libertà era legata non tanto all'essere uguali davanti alla legge, ma alla possibilità di disobbedire, e quindi di scegliere se la legge si voleva infrangere oppure no. E ci sono testimonianze di come fosse possibile quindi disobbedire, e dell'assurdità che implica per gli indigeni all'inizio dover stare a delle leggi, a degli ordini. E niente, questa cosa è molto forte. E invece l'altra grande critica viene da un pensatore in particolare,
0: che è Condiaronk, appunto, che è questo personaggio, questo pensatore americano di cui Graeber, perché qua chiaramente è Graeber che scrive, insomma, Graeber ci parla di questo filosofo statista Vendat, che era Condiaronk, che appunto muove un attacco morale alla società europea piuttosto forte, appunto i dialoghi con l'uomo che ha riportato i suoi discorsi, che era Louis Armand de Londars, sono stati molto hanno avuto un grosso impatto. Appunto, lui è uno nei suoi dialoghi, lui è uno dei primi proprio ad attaccare il concetto di proprietà privata. Infatti ci dice, a un certo punto scrive: ho trascorso 6 anni a riflettere sullo stato della società europea e non riesco ancora a farmi venire in mente un solo modo in cui essa non agisca in maniera disumana, e credo sinceramente che ciò possa accadere solo fin quando vi atterrete alle distinzioni tra mio e tuo.
1: Che gli devi dire?
0: Che gli devi dire, infatti. E Graeber dice, appunto, per gli europei del 1703 queste erano parole entusiasmanti.
2: Sì.
0: E aggiunge ancora Condiaronk, diciamo, incalza, vi leggo un altro frammento perché mi è piaciuta molto questa parte, dice credi davvero che sarei felice di vivere come uno degli abitanti di Parigi? Di impiegare 2 ore ogni mattina solo per indossare la camicia e truccarmi, di inchinarmi e strisciare davanti a ogni stupido idiota che incontro lungo la strada solo perché è nato con un'eredità? Credi davvero che potrei portare una borsa piena di monete senza distribuirle agli affamati? Che porterei una spada senza sguainarla contro la prima banda di criminali che vedessi radunare gli indigeni per costringerli a prestare servizio su qualche nave?
2: Quindi sì, noi non vogliamo entrare assolutamente nella mitizzazione dell'indigeno, però queste robe semplicemente ci piacciono. E recupero anch'io un pezzo dei dialoghi che sono sui giudici, le leggi, le punizioni, soprattutto perché questo binomio è stato punizione, che proprio gli sta antipatico, cioè che viene molto, risulta molto nella critica indigena. E sempre prendendo dei pezzi di libro, anche perché ci va di condividere dei pezzetti, poi chiaramente se la volete leggere, bella lì. E il dialogo è tra Lontan, che sarebbe l'intellettuale francese,
1: sì,
2: con
1: sì, francese.
2: Diarron, sempre lui, e Lontan dice: è per questo che i malvagi devono essere puniti e buoni ricompensati, altrimenti gli omicidi, le rapine e le calunnie si diffonderebbero ovunque e, in una parola, diventeremmo le persone più sventurate sulla faccia della terra. E poi parla di degrado in barriera e cose del genere, e Condi Arronc risponde dicendo: dal canto mio trovo difficile capire come potreste essere più sventurati di quanto non lo siete già. Quale tipo di essere umano, quale specie di creatura devono essere gli europei per dover essere costretti a fare il bene e per astenersi dal male solo per paura della punizione? Hai osservato che noi non abbiamo giudici, qual è la ragione? Beh, non intentiamo cause legali. Perché? Perché abbiamo deciso di non accettare e di non usare il denaro. E perché non permettiamo l'ingresso del denaro alle nostre comunità? La ragione è la seguente: siamo determinati a non avere leggi perché, da che il mondo è mondo, i nostri antenati sono riusciti a condurre una vita gratificante senza di esse. Ora, non è vero che i Vendantri non avevano leggi, avevano un regolamento, però il punto è che storicamente delle popolazioni si sono rifiutate di costruire stati in un modo che noi conosciamo, perché avevano intuito che cosa avrebbero implicato. E niente, ci prendiamo un altro momento di pausa e vi lasciamo con un'altra canzoncina. E, come direbbe Mac Miller, a che scopo le punizioni? What's the use? Mac Miller.

0: make a little bit more noise for Thundercat one time.
1: E questo era Mac Miller, bellissimo brano tratto da un Tiny Desk Concert. E continuiamo quindi questa nostra lettura critica di questo libro. E, riflettendo per esempio su il concetto di libertà, appunto stiamo parlando della Francia del Settecento, in questo humus culturale di filosofi, pensatori che si facevano tante domande su il concetto di libertà e di disuguaglianza sociale. Ricordiamo appunto le persone che si potevano permettere di riflettere su questo erano tutte persone assolutamente ricchissime, borghesi, nobili, che venivano da contesti culturali privilegiati, che avevano capitale economico e culturale per permettersi di farsi questo tipo di domande. E una in particolare dei testi che citano gli autori è un romanzo di un'autrice chiamata Madame de Graffigny, che è era una scrittrice, e ha scritto questo romanzo sull'onda lunga di un topos letterario narrativo che andava moltissimo di moda nel Settecento, che è quello appunto di cui parlavamo prima, cioè il racconto, diciamo, di in questo caso un romanzo in cui il protagonista è un personaggio indigeno che si mette a dissertare su appunto l'organizzazione sociale occidentale. In questo caso, nel libro di Madame de Graffigny, la protagonista è una donna, è una principessa inca che viene rapita, e in Occidente appunto descrive la sua visione di quello che lei pensa sia sbagliato in Europa. E questo libro viene citato anche perché appunto è il primo libro probabilmente il primo libro della tradizione occidentale in cui la protagonista donna non finisce morta o sposata, e invece appunto questa principessa inca alla fine ha un libro, un buon epilogo. Però il libro ci interessa non tanto per quello che racconta in sé, ma perché Madame de Graffigny, una volta finito di scrivere il testo, ne manderà alcune edizioni, alcune bozze ad alcuni amici intellettuali. E tra questi amici intellettuali, uno di questi sarà Turgot. Scusate, il libro, non ve l'ho detto, si chiama Lettere di una peruviana, del 1747. E appunto una delle bozze di questo libro arriverà sulla scrivania di Turgot, questo amico di Madame de Graffigny, un po' meno simpatico di lei, diciamo. E lui insomma le consiglia di riscrivere tutto il libro, perché effettivamente lei è una progressista, ha delle idee non so come potremmo definirle, libertarie,

0: possiamo usare questo termine decontestualizzandolo totalmente dal modo in cui lo usiamo noi adesso. Quindi sì, aveva delle idee libertarie per essere una diciamo nobile del Settecento, ma in un modo, questa parola la usiamo con un significato assolutamente diverso da quello che ha invece adesso. Diciamo sicuramente era una progressista antimonarchica. E quindi Turgot come risponde a Madame de Graffigny? Dice le considerazioni.
1: Posso dire comunque, se state scrivendo un libro, non chiedete con per forza consigli ai vostri amici cismaschi intellettuali della Francia del Settecento, così, perché comunque potrebbero dirvi delle enormi cazzate, tipo quella che risponde ora Turgot, scusate.
0: Non chiedete consigli ai cismaschi in generale, lasciate stare proprio, levate mano. Comunque, Turgot dice a Madame de Graffigny: guarda, rivaluta le considerazioni a cui sei arrivata, perché il problema, sostiene lui, è che anche se gli indigeni sono uguali, se vogliamo aggiungere a questa conclusione, la loro uguaglianza, tra virgolette, non è segno di superiorità, ma alla fine di inferiorità. Nel senso che gli indigeni saranno anche tutti uguali, ma sono tutti egualmente poveri. Che questo, tra l'altro, è un discorso che, cioè, è un'argomentazione che viene usata spesso, adesso senza entrare nel merito, però rispetto a alcune organizzazioni sociali che anche adesso vivono ai margini o nel rifiuto della struttura dello Stato-nazione a matrice capitalista. Quindi anche in vari altri contesti, sia che abbiano uno Stato non a matrice capitalista o che vivono ai margini dello Stato, è un'argomentazione che viene sempre usata per svalutare, diciamo, le scelte altre dei gruppi umani, nel senso che sì, ok, non vivranno nello Stato capitalista, ma alla fine sono tutti poveri, no? Quindi ok, puoi vivere nella libertà, ma ti devi accollare il disagio, il degrado e devi accollarti di puzzare di fame, no? E questa un po' è la base del liberismo. Turgot poi diventerà un intellettuale che scriverà, diciamo, produrrà tante cose in particolare esporrà la sua teoria dell'evoluzione sociale.
1: Cioè farà proprio dei seminari. Turgot non è uno storico, un archeologo, un antropologo, niente di tutto ciò, un economista che farà i seminari e racconterà la storia. Tra l'altro grande amico di Adam Smith.
0: Nate Chesti comunque. Cioè. Turgot insomma spiegherà soprattutto la sua teoria dell'evoluzione sociale, la storia è una linea retta che va da una struttura sociale
1: semplice,
0: quindi cacciatori raccoglitori, insomma lui dice tutte le società umane passano da questi step, cioè siamo tutti prima cacciatori, poi siamo tutti pastori, poi siamo tutti agricoltori, poi tutti invece commercianti all'interno di una struttura statale, e tutte le popolazioni passano per forza da questa forca caudina, diciamo, della teoria dell'evoluzione sociale. Le società che oggi non sono ancora statali è perché sono allora ancora allo step prima, e questo poi, e qua insomma vi rimbalzo la palla perché ci sta secondo me a parlarne un pochino, questa poi è la teoria dell'evoluzione sociale di Turgot, è stata riproposta in 10.000 salse da 10.000 pensatori diversi, ed è un po' anche la cosa che poi alla fine Graeber e Wengrow criticano fortemente nel libro.
2: Sì, cioè infatti diciamo parte interessante del capitolo è quando i produttori provano un po' a riflettere su come Rousseau poi recepisce questa critica indigena, e appunto, cioè Rousseau comunque recepisce il discorso di critica a una struttura gerarchica, però costruisce comunque un'idea di evoluzione della società, e lui vede come momento cruciale di questo declino nell'uscita dal giardino dell'Eden la comparsa dei rapporti di proprietà, no? Che comunque sono proprio i rapporti di proprietà quelli che Condiaronk, di cui parlavamo prima, critica, solo che Condiaronk li vede come causa del problema nella società francese, però pone altre possibilità. Invece a Rousseau manca proprio l'idea di possibilità, cioè a Rousseau manca l'idea che non c'è soltanto questa escalation, cioè non è l'unica strada possibile la proprietà privata, no? Però alla fine comunque la narrazione egemonica sull'evoluzione sociale si basa fortemente su questo punto cardine, cioè la nascita della proprietà privata. E il fatto è che Rousseau non si rende conto che per i pensatori americani l'idea di proprietà si basava su assunti diversi da quelli di idea di proprietà privata che abbiamo noi qui tuttora, ovvero per gli americani pensavano che la libertà dell'individuo si basasse su un livello di Graeber dice di comunismo di riferimento, cioè la libertà si basa sul fatto che comunque tutti devono avere il minimo necessario per sopravvivere, no? E questo è libertà, cioè tutti hanno quanto necessario, questa è la proprietà. Invece la concezione europea, nella concezione europea di libertà, invece la proprietà privata è fondamentale, cioè tu sei libero se hai qualcosa, cioè se possiedi qualcosa, e questo,
0: perché sei libero di guadagnare, di accumulare,
2: e questo si riallaccia, cioè questa associazione tra libertà e proprietà privata, secondo me è molto interessante quello che dicono Graeber e Vengro, si riallaccia all'idea di potere del capo famiglia dell'antica Roma, e loro spesso tornano su questa questione, cioè sul fatto che l'idea che abbiamo oggi di proprietà privata nasce un po' in seno all'antica Roma, cioè il fatto che il libero era soltanto il padrone di tutto quanto, cioè il capo famiglia, ed essere libero vuol dire cioè essere autonomo, indipendente, non avere nessuna cura di quello che tu hai, cioè nell'idea di proprietà non c'è l'idea di cura, c'è solo l'idea di poter usufruire come cazzo te pare, e anche facendo violenza su quello che hai, no?
1: Sì, infatti parla di usufrutto, giusto, no?
2: Sì.
1: Cioè che la differenza tra proprietà è che tu possa possedere, e invece l'usufrutto è che tu ne possa trarre dei frutti, però sei proprietario di qualcosa se puoi distruggerlo, quindi non se te ne puoi prendere cura, ma se puoi distruggerlo. A noi piace pensare invece che la casa è di chi la abita, a noi piace pensare invece che, soprattutto quando così spottino a caso, ci sono dei posti che sono vuoti, inutilizzati, no? È bello che invece riprendano vita, che siano spazi sociali, che siano case, che siano altre cose. Ci avviamo verso il capitolo 3 del libro L'alba di tutto di David Graeber, ci prendiamo l'ultimo brevissimo intramezzo musicale e tra un paio di minuti torniamo da voi.

0: Rieccoci in onda. Andiamo? Ci abbiamo il capitolo 3.
1: Sì, capitolo
0: allora,
1: 3.
0: Iniziamo, anzi, cioè, l'introduzione è questa. Ci continua a raccontare Turgot, che tra l'altro ovviamente non sapeva un cazzo niente, era uno shock economista che parlava di storia. E dice che l'evoluzione è lineare.
1: Posso
0: si passa
1: dire,
0: per
1: era forza. Uno shock economista, punto. Cioè, bastava anche solo quello.
0: Va bene.
1: Scusate, vai.
0: E quindi niente, in questa linearità della storia in cui da cacciatori raccoglitori si diventa per forza una società stratificata e complessa, e invece secondo gli autori del libro si introduce l'idea di intelligenza attuariale, e leggo puntualmente, vale a dire, parlando dei raccoglitori, cacciatori raccoglitori, sapevano come si sarebbe potuta configurare la loro società se avessero fatto le cose diversamente. Se per esempio i cacciatori abili non fossero stati oggetto di umiliazioni sistematiche, o se la carne di elefante non fosse stata distribuita al gruppo da qualcuno scelto a caso, anziché dalla persona che aveva ucciso l'animale. Questa, conclude Bohème, che è la persona che porta questa riflessione, è l'essenza della politica, la capacità di fare una riflessione conscia sulle diverse direzioni che la propria società potrebbe prendere e di addurre argomentazioni esplicite del perché dovrebbero seguire un percorso anziché un altro. È proprio su questa capacità di intuire, di cambiare, di agire che si sviluppa il terzo capitolo dell'Alba di Tutto di David Graeber. In particolare ci sono tre cose di cui parla, e la prima sono le società stagionali, che erano queste società che avevano fondamentalmente due momenti politici: c'era il momento della stagione delle piogge e il momento della stagione secca, che avevano chiaramente delle necessità diverse, perché in una si tendeva ad essere più sedentari, diciamo, e nell'altra invece ad essere più nomadi. E l'esempio che portano Graeber e Wengro racconta, senza entrare troppo nella specificità delle popolazioni, dell'archeologia, dell'antropologia che potete poi trovare tranquillamente nel libro, e di queste popolazioni che appunto avevano una parte con una gerarchia, un momento dell'anno che era gerarchizzato, e perché era necessario, perché tutte le attività venissero della parte sedentaria venissero svolte in maniera corretta, che ci fosse una guida, o almeno queste popolazioni lo ritenevano necessario. E, però, la prima è che questa stagione durava 6 mesi, quindi a questi 6 mesi seguivano 6 mesi di anarchia, in cui il governo fondamentalmente non esisteva più, e quindi si rispondeva fondamentalmente di tutte le scelte autoritarie che si erano fatte durante il periodo dell'autorità. Insomma, sarebbe molto diverso, immagino, governare per un periodo sapendo poi che a un certo punto questo potere decade. E la seconda caratteristica è che governare erano sempre clan diversi, con una rotazione, quindi qui riprendiamo l'idea di intelligenza attuariale. E anche un'altra pratica che veniva spesso fatta in una serie di civiltà era quella di sbeffeggiare i cacciatori più capaci, proprio per evitare, cioè proprio perché c'era una enorme comprensione del carisma, che tra l'altro spesso è anche un elemento che fugge o che tentiamo di carpire noi nelle realtà politiche, in cui viene un poco invisibilizzato, ma in realtà è comunque una cosa che esiste. Quindi sviluppare delle pratiche come per esempio la derisione di quelli che potevano essere gli attori più carismatici, quindi i migliori cacciatori, oppure fare in modo che a distribuire la carne non fossero le persone che l'avevano cacciato, era appunto una pratica per evitare che il potere sedimentasse e che costituisse poi una gerarchizzazione fissa. E un'altra cosa molto interessante è che si parla di tre figure autoritarie, più o meno, e di queste tre ci soffermiamo su quella che è forse le prime due figure autoritarie, che erano i capi, tendenzialmente avevano questa divertentissima caratteristica, ed è una cosa che appunto rivedremo varie volte durante il libro, che il loro potere tendenzialmente era circoscritto alla loro presenza, e quindi il loro raggio di controllo era un po' collegato a loro, quindi tendenzialmente si doveva obbedire al capo, però nel suo raggio di azione era molto facile allontanarsi da questo raggio d'azione. C'è tutta una parte molto bella che parla dei barbari, e vi anticipiamo che erano molto più figli chiaramente degli imperi di cui si sbeffeggiavano molto spesso, ma stiamo facendo un enorme balzo avanti nella storia. Magari per la prossima volta vi diamo anche un po' una mezza linea storica di quello che raccontiamo.
1: Volevo solo aggiungere una cosa, cioè vorrei sottolineare un attimo, raga, che stiamo parlando, cioè, di quando parliamo ad esempio di società stagionali, stiamo parlando di organizzazioni sociali paleolitiche, cioè stiamo parlando di persone che vivevano 15.000 anni fa, nel senso, noi ci siamo abituati, ve lo ricordate il libro di scuola elementari col tizio con la clava che faceva dei versi strani, tipo, no?
0: Cioè, che non è un poliziotto?
1: Cioè, non è uno sbirro in antisommossa, ma è il nostro antenato. Ecco, non era un poliziotto, non era uno sbirro, era una persona che si organizzava e che appunto nel suo gruppo metteva in atto delle scelte consapevoli su come organizzarsi. Quindi, cioè, la cosa figa di questo capitolo è che ci sconvolge totalmente l'idea di paleolitico o alto neolitico come periodo tipo un'umanità che non era neanche umana, era ancora quasi simile alla scimmia. Invece no, stiamo parlando di gruppi che si autodeterminano e che scelgono di organizzarsi in modi diversi in base ai periodi, e questo ci sconvolge totalmente l'idea che abbiamo, no?
0: E a proposito di base ai periodi, in realtà una cosa che viene attenzionata, che è molto, almeno per noi è stata una bella lettura, è stato il fatto che in dei periodi che erano difficilmente, appunto, l'ultima figura di riferimento erano gli stregoni, che però non erano figure che i profeti, scusate, mentre stregoni e capi appunto avevano una mezza, insomma, autorealità, e invece i profeti erano delle persone che erano tendenzialmente degli scoppiatissimi e che quindi vivevano facendo delle cose molto stravaganti e non erano marginalizzati nella società, anzi, semplicemente c'era una comprensione del fatto che avevano una lettura del mondo semplicemente diversa. E proprio per questa ragione, quando succedevano degli eventi storici tendenzialmente climatici molto difficili da comprendere, si rifaceva alla guida di queste persone che, avendo appunto, cioè apparendo appunto come degli scoppiatissimi, si immaginava che avessero forse capito come leggere degli eventi che non erano razionalmente, o almeno rispetto alla standardizzazione, diciamo, del pensiero, leggibili, e quindi ci rifaceva alle loro guide.
2: Potrei agli scoppiati, insomma.
0: Eh sì, potrei agli scoppiati. Ok, in chiusura direi vi lasciamo un po', cioè questo capitolo 3 l'abbiamo affrontato a metà, magari ne prendiamo un'altra parte la prossima volta, però vorrei lasciarvi con la frase che chiude questo capitolo, perché è incredibilmente fica. Abbiamo iniziato questa lettura pensando un po' a quando è nata la disuguaglianza, quando è nato lo Stato, insomma, o almeno questi erano i quesiti che si ponevano Rousseau, eccetera eccetera, queste persone per cui l'uguaglianza, abbiamo detto che era dividere le fette di torta. Ma cosa dicono invece i Davids? Dicono: perché la vera domanda non è quali sono le origini della disuguaglianza sociale, ma come abbiamo fatto a restare bloccati. E nella nostra lettura un poco contromano della storia, perché evidentemente le linee che ci sono non ci piacciono o non ci soddisfano o non sono abbastanza, vi lasciamo con un attimo solo, vi lasciamo con contromano appunto degli RVA.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

team e città di Torino, insieme, per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Del Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

costruite in funzione della fabbrica. Chiusa la fabbrica, rimane un vecchio dormitorio.

0: Ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. E lo devi vedere quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? E buio vuole tornare a casa?

spread. Grind and spread. Grind and spread.

0: In mezzo c'era il tavolo rotondo della direttrice.
1: Jacques Surface est un paysage.
2: Avevo un cappottino è un po' vecchio.
3: Sono 18 alunni.
2: Una bellissima stampa di una donna in ginocchio, felice.
0: Fiori intorno, prato per terra.
4: Con le mani nell'orto, con i guanti nuziali.
3: Una vecchietta che con un barattolo, un bastone con il filo di ferro legato, c'era legato un pennello.
1: Une robe chiffonnée au pied du lit.
2: C'è una bella alce in filo di ferro. Filo di ferro. E mi ricordo di questo grosso cortile.
0: Era un mulatto bello.
3: Con un braccio solo.
1: On peut se promener partout.
3: Vorrei prendere una camera.
0: Camera dei giochi.
5: La camera dove ha dormito un cardinale.
2: E sognavo tanto.

0: campanelle.
1: Un corridoio lunghissimo, sulla sinistra vetrate.
2: Un petit humain, dimension, un grande sabbia.
3: Adesso scusi, io devo andare via, fate come a casa vostra.
4: Non avevo mai visto le banane.
2: Plafond blanche et gris.
1: Con disegni proprio splendidi.
4: Quindi eravamo usciti dalla guerra da pochissimo.
3: Pum pum. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
1: Giù.
5: Sei un soldato?
2: Si on avait des meubles minuscules, on pourrait songer à s'établir.
1: Io tutte le mattine, all'estero, andavo al campo sportivo.
3: Lei è un generale degli alpini?
4: Aveva fatto un carabiniere con... No, non era di carta, era di stoffa. Era un carabiniere fatto con...
1: Ho preso il pigiama mio, ho preso delle lenzuola, ho fatto un... Con un vaso da notte in testa.
3: Parola d'ordine!
1: Con un vaso da notte in testa.
3: Parola d'ordine!

megdermedni a falakon. Ó, jó. Jó.

Sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, sacco, s

Bye.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Morricone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con lei.